0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 2:06.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Il gluteo destro si può alzare, non il sinistro, con il braccio destro.
6: Il gluteo destro si,
5: sì,
6: può.
5: Si può alzare,
6: allora,
5: con il braccio destro.
6: Si può alzare la chiappa destra, la deve alzare la chiappa sinistra. Ok, perché altrimenti non capisco.
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
9: lexmcl.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
11: Hey Siri,
10: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
12: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Fatene via, impiastro!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: D'accordo.
0: 7080.it presenta
3: The Weeks Compilation.
0: 10 ore del top alla carta.
4: Tutto pronto anche oggi, 18 settembre 1986. E allora cominciamo con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. E cominciamo allora con la nostra classifica, la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove troviamo in ultima posizione Higher Love di Steve Winwood. Al numero 9 ci sono invece i Frankie Goes to Hollywood con Rage. Ah,

0: Rage Hard abbiamo aperto con i Frankie Goes to Hollywood oggi al nono posto, 18 settembre 1986. Al numero 8 abbiamo invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. La numero 7 è per Venus delle Bananarama. Sesto posto oggi per i Cameo, li andiamo ad ascoltare con Word Up.
1: Un successo via l'altro.

sono sesti oggi, 18 settembre 1986, all'interno della nostra Wix Compilation. Il quinto posto è invece per MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap. Davanti a loro, al numero 4, troviamo Boris Gardiner con questa I Want to Wake Up.

I Want to Wake Up With You era Boris Gardiner al quarto posto della Wix Compilation sulle frequenze di 7080.it nell'appuntamento del 18 settembre 1986. Davanti a lui, al numero 3, Berlin con Take My Breath Away. La seconda posizione è invece per i Cutting Crüe. Oggi li ascoltiamo con I Just Died In Your Arms Tonight.

I Just Died In Your Arms Tonight e Cutting Crew sono secondi oggi 18 settembre 1986 all'interno della nostra Weeks Compilation e siamo pronti a svelare anche oggi il nostro primo posto della nostra classifica, ma vediamo insieme prima tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non dalla 10 alla 2. Higher Love, Steve Winwood occupa l'ultimo posto, numero 9 per i Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard, Dancing on the Ceiling, Lionel Richie è ottavo, davanti a lui al numero 7 le Bananarama con Venus, numero 6 per World Up, i Cameo, davanti a loro quinti MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap, numero 4 per I Want to Wake Up With You, Boris Gardiner, terzo posto per Take My Breath Away di Berlin, al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Cutting Crew con I Just Died In Your Arms Tonight e al numero 1 oggi 18 settembre 1986 in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo Don't Leave Me This Way, loro sono i Communards.

0: I Communards con Don't Leave Me This Way al primo posto oggi 18 settembre 1986 all'interno della Wix Compilation. Con questo brano si chiude il nostro appuntamento coi 10 over the top alla carte. Torniamo domani sempre qui su 7080.it con altre 10 posizioni.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: Hai qui da tanto?
1: Sì.
0: Tanto tanto?
1: Sì.
0: Tanto tanto tantissimo?
1: Guardi, quando sono arrivato stavano portando via un tirannosauro.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
3: Ciao, mi chiamo Roberto e chiamo da Seregno, provincia di Monza, Brianza. I ricordi più belli di quegli anni non si possono mai dimenticare. La felicità era la cosa più importante.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il tempo a volte sembra che non passi. È come una rondine che fa il nido sulla grondaia. Esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Sa che non è stupida quella roba qui che...
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Maria Rosa e Ciclamino, poverino, poverino, sta morendo in mezzo al prato. Che peccato, che peccato.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. E tornate vincitori, giusto?
0: 70 80

0: Hey Boomer!
1: La Madonna!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io dico solo una cosa, che quando la madre superiore ha aperto la porta del catechismo mi ha detto, ma suor Dalisumo cosa fa?
3: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
4: È l'appuntamento dedicato a voi che ci ascoltate, perché questo è 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, e quindi la possibilità che vi diamo di scegliere questi 10 brani di musica italiana e dare a loro una posizione. Oggi siamo con Adele da Camogli, si parla della Liguria. Ho qui davanti la sua classifica al numero 10. Iniziamo subito con Claudio Baglioni con A Modo Mio.
3: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita, e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

brano, questo contenuto in E tu, questo album del 1974, Claudio Baglioni con A modo mio, quindi anche il numero 10. Al numero 9, Bobby Solo con Se piangi, se ridi, Caterina Caselli con 100 giorni al numero 8, Adele Di Camogli ha scelto di mettere al numero 7 questa canzone di Bruno Lauzi. Sincera.

Bruno Lauzi con Amore Caro, Amore Bello, quindi numero 7 nella classifica di Adele. Al 6 Paolo Conte con Via con me e Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi, questo album uscito il 14 luglio dell'86.

0: La vostra classifica, le vostre scelte musicali, queste 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è la numero 5 di Adele, Eros Ramazzotti con Nuovi Eroi. Fiorella Mannoia, Il tempo non torna più, è al 4. Al numero 3 ascoltiamo i Mattia Bazar.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

entrati nelle tre posizioni più importanti di questa classifica. Tu semplicità di Mattia Bazzare al numero 3, al numero 2 non so che darei, lui è Alan Sorrenti.

0: questa canzone di Alan Sorrenti, Non so che darei, siamo andati nel 1980, numero 2 nella classifica di Adele Di Camogli. Ascoltiamo cosa ha messo al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Buona domenica, il titolo di questo album del 1979 di Antonello Venditti, Robin è la canzone che abbiamo ascoltato e quindi anche la scelta della prima posizione nella classifica di Adele, che io ringrazio e a voi do appuntamento con la prossima vostra classifica.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Fate, fate pure, fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
2: Questa è 7080.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Ma che è stamattina? È il decennio 75-85, ringiovanire.
5: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
10: Lo dico una volta.
5: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
10: Io te spezzo, ragazzi. Io te cionco.
5: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Divertiti, continua, molto divertente, sei messo a scuola.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Nonno, sai qual è il tuo problema? Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Rieccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione in questo mese del 1984. I 5 vincitori da classifica sono Huey Lewis and the News, If This Is It, Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You, Bananarama, Cruel Summer, Billy Ocean, Caribbean Queen, Wham, Wake Me Up Before You Go Go. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 4 e 5 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Mio zio è nato con la camicia.
6: Lo so questo qui, però anche i nipoti certe volte...
5: Il prezzo della camicia è fissato in lire 600. Lo slogan per la vendita delle camicie è il seguente: signori, comprate queste camicie, compratele di qualsiasi colore, purché siano gialle.
6: E di che colore sono le camicie che dobbiamo...
5: Verdi, no?
2: Questa è 7080.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
9: Affare fatto.
10: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
11: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
10: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
11: 0331 59 33 77.
12: 0331 59 33 77.
13: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
14: lexmcl.it.
13: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.

0: radio90.it.
1: Aspetta, devo chiudere un paio di pagine aperte. Ecco fatto, sai, sono andato a letto tardi. Avevo casa tutta per me. Scusa.
2: Tutti POV, eh?
1: Sì, così, in questo modo ho l'impressione di essere io il protagonista del video.
0: 7080.it presenta Over the top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox. Numero 5.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 3.

Over the Top. 10 brani che hanno fatto la storia musicale degli anni 70 e 80. Selezionati da 7080.it. Numero 2.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: E senti, mi è venuta una bella idea. Hai visto che sole che c'è fuori? Facciamo un bagno,
2: eh? Ah, magari.
1: Allora senti, alzati, facciamo un acqua. Ci vediamo fra mezz'ora al brigantino di Barletti. Chi arriva prima aspetta.
0: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: Fanta.it.
1: Si conobbero. Lui conobbe lei e se stesso, perché in verità non s'era mai saputo. E lei conobbe lui e se stessa, perché, pur essendosi saputa sempre, mai s'era potuta riconoscere così.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey boomer,
1: io qua se mi ci metto tiro fuori tanti di quei reati che vi faccio un culo così.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro: io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer,
2: non ho capito l'ultima parola.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming.

0: Radio Ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 5 e 4 minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Conosco tutto io. Io, guardi, lo stadio del Maracanã.
3: Ma non mi faccia ridere, guardi, non mi...
4: Che cosa? Lo conosco personalmente. Che cosa, scusi?
2: Lo stadio del Maracanã è stato mangiare a casa mia.
4: Ah sì, allora vuol dire che tu conosci per esempio bene Pelé. Non fammi credere questo.
3: Io Pelé.
4: Non dimmi questo.
3: Ma Pelé, guardi.
4: Non dirmi questo.
3: È una persona formidabile.
4: Prego?
3: Formidabile. Ma lo sa che io ho fatto una partita contro di lui, mi hanno facciato in aria, ho tirato un rigore, è venuto giù una vetrina, mi ho corso dietro uno. Lo so io che cosa ho passato.
0: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
0: lexmcl.it.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
0: info@planetmedia.it. 7080.it.

0: 7080.it e anche nelle Marche. Cercala in TV sul canale 351.
1: E me lo potete prima, no?
2: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
3: Buon 1987. Con il sodalizio consacrato dalla vittoria sanremese, Enrico Ruggeri, Gianni Morandi e Umberto Tozzi avrebbero pensato di proseguire un cammino discografico e di tournée insieme, nato prima di tutto su una grande amicizia. Ma alcuni dissapori con la dirigenza della CGD avrebbero fatto naufragare il tutto.

0: Polaroid, l'istantaneo della tua vita.
1: Lacrime amare per Roberta Capua. Dopo le gioie dello scorso anno con l'elezione a Miss Italia 86, arriva lo sconforto per essere giunta ad un passo dalla elezione a Miss Universo. A Singapore, infatti, arriva clamorosamente seconda, dietro solo a Miss Cile.

0: Polaroid. 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Al Palais du Centenaire di Bruxelles, in Belgio, sabato 9 maggio, il cantante irlandese Johnny Logan, già vincitore nel 1980, bissa il successo all'Eurofestival con il motivo All Me Now, che riscuote anche un ottimo successo nelle classifiche europee in questo 1987.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Se

0: terzo mondo. Io vengo di Olanda, paese di cioccole.
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
8: lexmcl.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Buongiorno, sono Emilio da Brescia, vorrei ascoltare Don't You dei Simple Minds, e un ricordo Londra 1985, il concerto strepitoso.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Non mi importa di vivere in un mondo di uomini fin tanto che posso esserci anch'io come donna.

0: Radio80.it. Hey Boomer.
1: Oh, andiamo, non è vero.
0: Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!
3: 80/40, 30 minuti con le

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Comunque, eccoli qua, i veri eroi, protagonisti della nostra trasmissione, i protagonisti di Canzonissima, sono gli otto finalisti e sono in ordine di...

0: Massimo Ranieri,
1: a cui seguono Caterina Caselli, Claudio Villa, Marisa Zania e Gianni Morandi.
2: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo, non perderlo.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 6 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: La roba pazza che salta e balla, sempre a sorpresa, ma chi l'ha presa sembra che vada verso l'ingresso, ma poi ritorna in tuo possesso.
0: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it.

0: La nostra musica?
1: Parla, maledetto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Lo so che complotti per distruggere i miei piani per dominare il mondo.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Grandi magazzini, signora, c'è un pacco per lei.
1: Entri.
2: Cavallo. Sei bravo, dai. Ti regalo un gatto. Bel gatto. Signora, signora.
3: Venga, venga, non si preoccupi, è buonissimo.
2: Non potrebbe venire qui lei? A ritirare il pacco e a firmare la ricevuta?
3: No, sto facendo la maionese, non posso smettere, se no impazzisce. Venga lei, non abbia paura, non le fa niente, l'ho fatto anche castrare.
2: Paura, paura.
3: Stia tranquillo, basta che non faccia movimenti bruschi o gesti inconsulti, non le succede niente. Fermo!
2: Adesso posso muovermi?
3: La faccia piano. Venga, venga, venga. Bravo, poggi là.
2: Ecco signora, dovremmo firmarmi la ricevuta.
3: E come faccio? La maionese impazzisce. Prenda il cucchiaio lei, eh. Sì. Segua il ritmo, eh. Sì, mi raccomando. Sì, sì. Oggi maionese perché pesce.
2: Pesce cane.
3: Continui, continui. Sì, sì. Ecco, adesso passi a me. Sì, tenga, tenga, tenga, tenga, tenga, ecco. Tenga,
2: bene,
3: tenga.
2: Grazie signora, eh. Arrivederla.
3: Arrivederci, eh.
2: E il cane dov'è?
3: No, ancora pure del cane, gliel'ho detto, tranquillo. L'ho fatto anche castrare.
2: Ma signora, io il cane non ho mica paura che mi culo.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Io mica ci ho capito niente.
0: 7080.it presenta Discount, il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: Io avrei un piano migliore. Senti, perché non ti tuffi e cominci ad annegare?
3: E tu salti dentro e mi salvi?
2: No, anch'io mi tuffo e ti tengo sott'acqua, così sarei un eroe.
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
8: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
9: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
10: Ciao, sono Anna da Belluno e vorrei dedicare al mio futuro marito Vorrei incontrarti, rincontrarti tra 100 anni di Ron.
11: Ma purtroppo è degli anni 90
10: e sono proprio contenta.
12: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
13: Usare arco e freccia per uccidere una zanzara.
14: C'è

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Uè, te, ma che strada è che fai?
2: Ti porto a casa, no? Una scorciatoia.
1: Sì, la scorciatoia per Addis Abeba, questa qua. Voglio andare a casa.
2: Dai, lascia stare il volante.
1: No, fammi scendere.
2: Ma lascia stare il volante, che sbando.
1: Poche storie, voglio andare a
2: voglio
1: casa.
2: Voglio solo parlare, bella
1: sì,
2: gioia.
1: Sì, lo conosco il tuo bel discorso a te. Voglio andare a casa, ti ho detto, basta.
2: Ti porto.
1: Ti porto, adesso. Ecco, guarda, lo sapevo dove mi portava questo
2: sì,
1: qua.
2: Sì, sì.
1: Bel monologo che vuol fare, brutta tepa. La montagnetta mi ha portato.
2: Ma sì, ma
1: diretto in Camporella.
2: Lasciami stare il volante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. L'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it.

Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Sei degli anni 60? Se chiedevi a tuo padre che provincia fosse quella della targa EE. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up. Un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che avevamo il mappamondo con la luce dentro.
0: Wake up! Un'ora di ricordi. Un'ora di ricordi. Per incominciare bene, questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 7 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Casanova dov'è?
6: È andato a accompagnare la sua fidanzata.
5: Quale fidanzata?
6: La sua.
5: La sua di chi?
6: La sua.
5: La mia?
6: Sì.
5: Gentile però.
6: Molto.
5: Cosa sta pensando?
2: Questa è 7080.it.
7: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Mettiamo subito una cosa in chiaro. Io sono stufo di essere preso in giro da voi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Continua, molto divertente, sembra di stare a scuola.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el-Mandeb, lo stretto del Mar Rosso, sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran, diventato cruciale con il blocco di Hormuz. L'annuncia il ministro Crosetto. La fregata Bergamini è nel porto di Gibuti, di fronte a sé almeno una decina di mercantili con bandiera o armatore italiano che chiedono di poter passare scortate. Verifiche sulla necessità di un passaggio in Parlamento. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani, 2 jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter italiani decollati nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale. Nelle stesse ore Meloni era in visita ad Oslo. Putin provoca per cercare un'escalation con l'Europa e spostare l'attenzione dal campo. Non dobbiamo reagire ma scegliere un inviato sull'Ucraina per parlare con una sola voce. L'appello della Premier. Il Congresso americano intanto approva le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeremo Putin alla pace, ira invece del Cremlino. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino ad 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi e la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal Consiglio dei Ministri è una misura strutturale e definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale. Piove sul bacco del Caravaggio agli Uffizi, ma per fortuna nessun danno. È accaduto dopo il temporale che a Firenze ha rovesciato oltre 45 mm di pioggia in un'ora. Alla galleria si è verificata un'infiltrazione sotto il lucernario della sala dove sono accolti 7 dipinti del 600, tra i quali appunto la tela di Caravaggio. Il vetro esterno della teca protettiva è stato bagnato dagli schizzi, ma il museo fa sapere che non c'è stato alcun danno al bacco o altre opere. Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta con il Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC. Tutto facile nel primo tempo, sblocca la gara Nico Gonzalez su assist di Grabara. Il 2-0 porta la firma di Ayla Begovic, primo gol in bianconero per Voltemade. Nella ripresa Colomwani prima serve l'assist del 4-0 a Selic e poi mette la firma sul definitivo 5-0 che porta la Juventus in testa alla classifica. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso con occasione per locali rovesci anche temporaleschi ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
6: Che cosa ricorda lei del 43?
7: Ha ricordi chiari.
8: Lei non mi crede, vero?
6: Non ho detto questo. Voglio solo che mi racconti qualche cosa del 1943.
8: Posso raccontarle quello che vuole. Il 43 era ieri per me.
6: Non ne dubito, signor Erdem.
8: Altro che se ne dubita, lei non crede a quello che dico.
9: David, lui vuole aiutarti.
8: Io non sto dicendo bugie.
10: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it.
3: 1970, 18 settembre. Muore Jimi Hendrix. Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori, è il più grande chitarrista di tutti i tempi. Primato riconosciutogli anche dalla prestigiosa rivista Rolling Stone nel 2011.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi
10: Suoniamo classici.

0: 70-80.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Ascoltiamo e suoniamo in questi 10 minuti di Jukebox tre canzoni della classifica italiana. Tutti i giorni lo facciamo e anche oggi che è il 18 settembre 1978. E allora subito 100 lire nel Jukebox. E questi sono gli Alunni del Sole.

0: semplice il titolo, Liu, questo pezzo degli alunni del Sole che ha aperto l'appuntamento di oggi di Jukebox. Andando avanti mi voglio fermare molto in alto perché saltiamo alla posizione numero 4 dove c'è anche Rino Gaetano con Gianna.
1: 7080.it Jukebox, inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

jukebox ascoltiamo sempre tre canzoni della classifica italiana. Lo stiamo facendo anche oggi con questa di Rino Gaetano, Gianna, che è al numero 4, e addirittura questa invece è la numero 1.

0: Grande successo questo dei Pooh, Cercami, è arrivato addirittura in prima posizione e non potevamo non suonarlo anche in jukebox di oggi, 18 settembre 1978. Vi aspetto a domani.
1: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.

0: Devo far aggiustare sto campanello maledetto che fa sempre dei versi. Chi è?
1: Sono io, Renato, sono Cocchi.
0: Vieni avanti, vieni.
1: Permesso?
0: Sulla spiaggia facevo il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei che guardava gli altri ragazzi di fuori di me. Perché, perché, perché, perché, perché? Io ci piacevo.
2: Questa è 7080.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Ciao, sono Fabio da Varese. Il telefilm che guardavo ai tempi quando ero ragazzino erano Hazard, il generale Lee, e Kit, la famosa macchina nera, supercar.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
5: Non puoi separare la pace dalla libertà, perché nessuno può essere in pace a meno che tu non abbia la tua libertà.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: 18 settembre 1977, anche oggi pronti con le 100 lire, eccole qui, possiamo cominciare a scegliere la prima delle nostre tre canzoni per la nostra monetina.
2: E subito un brano che abbiamo ballato anche ieri sera in discoteca, ci sono Casey and the Sunshine Band, questa è

0: KC and the Sunshine Band in Jukebox. La prossima?
1: Abbiamo iniziato ballando con KC and the Sunshine Band. La prossima è un altro gruppo disco, ma che in questo caso ascoltiamo con una ballata. Loro si chiamano Bee Gees e questa è How Deep Is Your Love.

0: How Deep Is Your Love, dolcissimi i Bee Gees nel nostro spazio Jukebox.
1: E l'ultima canzone invece è un brano per un bel gruppo funky. Ci sono i Commodores, questa è la loro

0: Brick House coi Commodores in Jukebox, tre canzoni per 100 lire. Prima di loro, How Deep Is Your Love, i Bee Gees. E in apertura, Keep It Coming Love, KC and the Sunshine Band.
1: Erano le nostre tre super canzoni scelte per voi oggi nell'appuntamento Jukebox. Le altre 100 lire, sono in tasca, ma servono domani per un altro appuntamento con Jukebox qui su 7080.it.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. Napoli, 1963. Come te?

0: Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi!

0: Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 8.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Attacchiamo, va! E wow, e tu, e tri.
0: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente. Tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Bene, e diamo inizio alle danze.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, entra in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo sconto sulle accise del gasolio e lo stop per il 2027 al bollo auto per le autovetture fino a 80 kW e per i motocicli. Il provvedimento è finanziato per 2,362 miliardi ritagliati nella rimodulazione di fondi ancora da ripartire previsti da alcuni capitoli nazionali e dalle riserve di alcuni ministeri. Intanto la Premier Meloni precisa che l'intervento varato dal CDM è una misura strutturale definitiva e respinge le accuse di fare campagna elettorale.
4: L'Italia è pronta a usare la Marina Militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, filo Iran diventato cruciale con il blocco di Hormuz. Lo annuncia il ministro Crosetto. Ancora tensione intanto nei cieli del Baltico dopo l'incursione di martedì di un drone russo abbattuto da caccia italiani. 2 jet militari di Mosca hanno violato di nuovo lo spazio aereo lituano, allontanati da 2 Eurofighter, mentre nelle stesse ore Meloni era in visita a Oslo.
5: Avvelenate con la ricina, in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo di Pietra Catella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato, e quanto trapela da fonti qualificate. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso, in attesa di inviare le loro relazioni ufficiali. E anche sulla presenza di ricina sui reperti alimenti, qualcosa di anomalo sarebbe emerso. Sarà decisivo l'invio delle consulenze da Berlino.
4: Salgono a 114 casi sintomatici legati al focolaio di tossinfezione alimentare che ha interessato alcune scuole e nidi della Valtrompia nel Bresciano. Tra i casi segnalati ci sono anche adulti, mentre restano ricoverati 12 bambini. Gli accertamenti di laboratorio effettuati in ambito ospedaliero sui piccoli anziani hanno dato come risultato la presenza di salmonella, comunica l'Agenzia di tutela della salute.
5: Il capo dello Stato in campo contro la violenza sulle donne è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque, dice Mattarella, visitando la stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, rifugio delle vittime di violenza divenuto un progetto pilota. Mattarella ricorda i numeri significativi dei femminicidi. L'anno passato 97, quest'anno nel primo semestre già 34. È un impegno della Repubblica e serve anche la scuola, sottolinea il Presidente.
4: Il calcio non poteva iniziare meglio l'avventura in Europa League della Juventus, ferita dalla sconfitta col Sassuolo in campionato. La squadra di Spalletti si riscatta con un 5-0 al NEC e si porta in testa alla classifica. Agli europei di volley maschili, l'Italia batte la Slovenia 3-2 al tie-break e si qualifica da prima nel girone.
5: Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Cercare di tirare subito fuori di là quello sprattato che hanno seppellito e di portarlo via da quel terreno se vogliamo avere una speranza di salvarci.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: avete ascoltato
1: Disco Power,
0: da un'idea di 7080.it.
2: Uno dei sette nani si chiamava Bruscolo? Era quello ben vestito oppure me lo sono inventato?
3: Oh mio Dio, papà!
4: Papone, stai bene?
2: Le odio queste nuove scale.
0: Questa è 7080.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori si sente.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Neanche guardo più i film, la lascio qua e sono a casa da solo nella mia bella casa Brivio e via. Brivio, Lombardia, provincia di Lecco. Ciao, comunque. Bella radio, complimenti.
11: Grazie, molto gentile.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
12: Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra. Per esempio,

0: 7080.it ha presentato Pop Up, il meglio del pop anni 70-80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 8:58.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora, adesso abbiamo Romina Power che ce la fa vedere.
0: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
9: Hey Siri,
8: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Recklessly, you lost that love, baby. Recklessly, you lost that love.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Per un uomo vero come me, questa è l'età giusta.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Basta con le soluzioni avventurose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto da caccia italiani. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita a Oslo. E da Oslo la premier è tornata proprio sul conflitto russo-ucraino. Le provocazioni si stanno moltiplicando perché Putin ha bisogno di spostare l'attenzione cercando un'escalation con l'Europa, ha detto Meloni, aggiungendo che dobbiamo chiederci a chi conviene un'escalation e agire di conseguenza. Il giallo di Pietra Catella. Ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato nel caso della madre e della figlia morte avvelenate dalla ricina. Alcuni forti indizi di reato sono ora in mano agli inquirenti al lavoro sul giallo della morte di Antonella Di Jelsi e Sara Di Vita, decedute lo scorso dicembre in provincia di Campobasso. Un violento temporale che ha colpito Firenze ha creato momenti di apprensione per le opere custodite nella Galleria degli Uffizi. L'acqua si è infiltrata nel museo raggiungendo il lucernario di una sala dove sono collocati 7 dipinti del 600, compreso il Bacco di Caravaggio, rimasto comunque indenne. Calcio, la Juventus è travolgente alla prima di Europa League. La squadra bianconera batte 5-0 gli olandesi del NEC con le reti di Nico Gonzalez, Alay Begovic e Woltemade nel primo tempo. Nella ripresa prima Selic e poi Colomoani arrotondano il punteggio. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: All'unanimità è stata presa la dolorosa decisione di abbandonare Alfa. È stata una decisione molto sofferta. Mentre parlo, l'operazione Exodus ha finalmente avuto inizio. Il comandante Koenig e gli altri hanno iniziato le procedure di insediamento sul nostro nuovo mondo, Terra Alfa.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10.30.
4: 11.15.
5: 10.20.
6: Le 10.15.
7: Le 10.35.
2: Facciamo a occhio che è meglio.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
10: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70

0: vorrei ascoltare, se è possibile, In Deep Last Night DJ Save My Life.
1: Oh yeah.
2: Last Night DJ Save My Life.
3: Questa è 7080.it. Numero 5.

0: Radio.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Hey Boomer!
1: Cazzo io!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Cazzo!
0: Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei locali e trasmessi in radio in questo mese del 1987. I 5 artisti più in voga sono Michael Jackson, I Just Can't Stop Loving You, Los Lobos, La Bamba, Dennis Wilson, Mary's Prayer, Fleetwood Mac, Little Lies, Susan Vega, Luca. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 10. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Pur rispettando gli appuntamenti previsti da Radio Corriere, da oggi saranno trasmessi a colori anche programmi di questo tipo. Stasera, ad esempio, sulla Rete 1, il telefilm Il Club dei Suicidi e lo spettacolo musicale Abba Show saranno colorati.
2: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
12: Vogliamo andare?
11: 37 70 88 70 80.
13: Beh, andate, andate, andate. E tornate vincitori, giusto?

0: Ti piace la nostra musica?
1: Devo fare a mettere a posto il campanello.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Gli manca la parola.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Il Congresso americano ha approvato le prime sanzioni contro la Russia dell'era Trump. Esulta Zelensky, costringeranno Putin alla pace, ha detto. Ancora tensione nei cieli del Baltico dopo l'incursione di un drone russo abbattuto dai caccia italiani. 2 jet militari di Mosca hanno violato lo spazio aereo lituano mentre Meloni era in visita in Norvegia. In Russia intanto si sono aperti questa mattina i seggi elettorali che danno il via alle elezioni legislative. Nelle consultazioni saranno eletti 450 deputati della Duma, la Camera Bassa del Parlamento russo. Si tratta delle prime legislative dall'inizio della guerra su larga scala lanciata da Mosca in Ucraina nel febbraio 2022. La Banca del Giappone aumenta il tasso di riferimento di 0,25 punto all'1,25%, portando il costo del denaro ai livelli più alti dall'aprile 95. Si tratta del secondo rialzo in 3 mesi, l'intervallo più breve dall'avvio del ciclo di strette monetarie nel marzo 2024. Un laboratorio per la realizzazione di armi fantasma realizzate con stampanti 3D è stato scoperto a San Giovanni La Punta dalla squadra mobile di Catania. A gestirlo un 27enne arrestato che lo aveva realizzato in un suo garage. Ci sono 3 ospedali italiani nella top 10 della classifica internazionale stilata dalla rivista Newsweek. Sono il Gemelli di Roma che conquista il 3° posto per la ginecologia, il Bambino Gesù al 4° posto per la pediatria e il neurologico Carlo Besta di Milano all'8° posto per la neurologia. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E che sono questi loro? E poi perché dovrebbero aiutarci?
5: Non so, ma hanno costruito questo spazio tridimensionale nella loro realtà pentadimensionale perché tu potessi capirla.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
7: Milano vende musica.
6: I dischi più venduti in città in questo mese del 1979.
8: Una produzione K-Vox.
9: Settembre 1979. L'estate sta finendo, ma nei negozi di dischi milanesi le novità continuano ad arrivare e sul nostro bancone oggi c'è davvero di tutto. Partiamo con la potenza della Electric Light Orchestra e Don't Bring Me Down. Jeff Lynne e i suoi ragazzi questa volta lasciano quasi da parte gli archi e costruiscono un pezzo rock diretto e martellante, impossibile da tenere a basso volume. Poi arriva Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough. Il nuovo Michael è adulto, funky, elegantissimo, basta il suo falsetto e siamo già dentro una discoteca di fine anni 70. In Italia troviamo Pupo con Forse, melodia e romanticismo per un 45 giri destinato a farsi ascoltare parecchio. Le chitarre tornano protagoniste con gli Status Quo e Whatever You Want, un riff che parte e in pochi secondi non lascia dubbi su chi stia suonando. E chiudiamo con Loredana Bertè e La Luna Bussò, reggae, pop e quella voce graffiante che rende il disco immediatamente riconoscibile. 5:45 giri, 5 facce diverse di questo 79. Siamo a settembre e a Milano la musica continua a passare sul bancone del negozio prima di finire sul giradischi.

0: Gazzetta.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
2: Ma insomma, me la fa o non me la fa l'iniezione?
3: Ah, signore, è fatta. Gliel'ho fatta.
4: T'ha fatto male?
2: Ma se questo c'è la mano che è la piuma, ma che ha fatto male?
3: Ah, giovano, sta mano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata una piuma. Chi è?
0: Questa. È 7080.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
8: Questa è musica... Questa...

0: www.cercacose.it.
1: Non è vero che le cose arrivano perché le stai cercando. Le cose le stai cercando perché arrivano. Esistono indipendentemente di volta in volta e ti trovano cercante.

0: 7088.it. 70 88 70 80, per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera anni 70-80, siete la mia radio preferita, vi ascolto tutti i giorni dalla mattina alla sera. Cortesemente vorrei ascoltare la canzone delle Village People, Macho Man. Buonasera, chiamo da Grotta Minarda in provincia di Avellino, grazie.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque se lo sai che ti dico, si vonno la guerra. L'avrebbero!
0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, mi chiamo Michele, chiamo da Milano e vorrei ascoltare e richiedere The Edge of Heaven degli Wham.

0: spianata.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Cristina Davena, cantante Cristina Davena.
2: Va bene. Sì, no, mo me lo segno proprio. C'è una cosa. Non mi preoccupare.

0: è 7080.it.
1: Oh, guarda! Un donzello con mira alla tresca sotto il balcone di Clarissa! Ah! Chi altri andrebbe se no sotto il suo balcone? Fermati, brutto ladraccio!
2: Oh, questi è l'inevitabile padre Cerbero di tutte quante le amanti!
1: In guardia! Se non vuoi che ti riduca tutto a brandelli!
2: Perché agisci così, irato padre? Pensi di poter fermare l'amore, eh?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
3: Buongiorno ragazzi, vorrei sentire Follow You, Follow Me dei Genesis, che mi ricordano il carriere militare. Grazie.

0: 87 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, anni 70-80, io sono Massimo dalla provincia di Milano, precedente Bollate. Io ho ricordi bellissimi degli anni 70 e 80. Uno su tutti sicuramente quello del 1981, avevo 18 anni e per la prima volta si andava in vacanza in compagnia, insomma la compagnia di coetanei dell'epoca. Si andò in un posto bellissimo per noi, per l'epoca, insomma era come andare a Sharm adesso, era Viserba. Una pensione molto familiare dove si mangiò, mi ricordo, l'addio e si stava veramente bene. Una canzone che ricordo in particolare, che si sentiva spesso in spiaggia, era anche la canzone che poi a settembre vinse il Festival Bar del 1981, Donatella, cantata dal rettore, che tutti ci ricordiamo. Bellissima TV, bellissimi ricordi, mandate dei video veramente stupendi, tanti tanti tanti ricordi, e come canta Vasco e quanta nostalgia. Ciao, siete grandi!

7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Bolzano, 1962.

0: ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Compito a casa. Problema. Il nostro maestro spende ogni mese lire 45.000 per l'affitto di casa, 9.540 spese viaggio, 6.495 spese vitto. Tra parentesi, il maestro pesa 42 kg. Lire 165 spese varie, vizi e divertimenti. Sapendo che il nostro maestro guadagna lire 31.000 cada uno il mese, si domanda come si può fare per essere promossi?
0: Questa è 7080.it.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema! Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cosa intendi dire?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Oh, che vuol dire che non ti piace? Magari ti piace.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Alessandro Di Battista è uscito dal policlinico Gemelli, lo annuncia su Instagram lo stesso Di Battista, postando una foto con l'amico e presidente dell'associazione Schierarsi, Luca Di Giuseppe. Di Battista, 48 anni, era stato colto da un malore mentre si trovava a Cuba per lavorare a un reportage. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times. Intanto si sono aperti alle 8 di questa mattina, ora della Kamchatka, le elezioni legislative, il cui esito appare ancora una volta scontato con la vittoria di Putin. Non si arrestano i rincari quotidiani per i prezzi dei carburanti. Oggi il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,149 euro al litro e 2,294 euro per il gasolio. Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,241 euro al litro per la benzina e 2,375 euro per il gasolio. Lo sport inizia il weekend del Gran Premio d'Austria coi piloti MotoGP in pista per le prove libere. Tornai Ogura ancora assente, Maverick Vignales, forfè anche di Johan Mir sostituito da Nakagami. Nel pomeriggio alle 15 le pre-qualifiche. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: E adesso?
5: Non lo so. Ogni risposta che penso mi sembra impossibile.
4: Non crede possa essere valida la loro spiegazione?
5: Viaggiare nel tempo. Non potrei mai credere a questo.
4: Davvero una strana dichiarazione in queste circostanze. Noi stiamo viaggiando nello spazio, diretti sulla Luna, con Marte come obiettivo. La loro storia è più fantastica della nostra.
5: È così per me.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. 1980. Questa è 7080.it.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it.

0: col senno di poi, ripensandoci ora, i miei, mio padre e mia madre, che gli ho voluto bene come due genitori, per la mia educazione loro hanno rischiato grosso, sì, perché se oggi un genitore moderno dicesse quelle cose che hanno detto i miei ai propri figli moderni, oggi un genitore rischierebbe 40 anni di galera, più di un mafioso in 41 bis.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Ma dov'è finito il gelato?
6: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
5: Come sarebbe a dire?
6: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi
9: eccezionali. Questa sembra la mia voce. Qualità
8: senza paragoni.
9: Io non ho mai registrato questo spot.
10: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
11: Ciao 7080. Il mio ricordo è Super Classifica Show. A te la linea, Oscar.
12: Super Classifica Show.
13: Se vi piace, chiamatemi Oscar.
1: Questa è 7080.it.
2: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
14: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sembra sorgere solo per illuminare un palco infinito affacciato sull'oceano. La luce del mattino è chiara e le onde si muovono con un ritmo morbido. Io sono Marco e anche oggi vi porto a camminare lungo questa spiaggia dove le canzoni che abbiamo amato degli anni 70 e 80 continuano a vivere sotto un cielo blu intenso. Il sole è alto e sento nell'aria un'energia elegante. Poco più avanti, vicino a una duna che sembra un palcoscenico naturale, vedo una figura dallo sguardo curioso, ironico, leggero. E Franco Battiato mi saluta con un cenno delicato, mentre le prime note di una canzone iconica entrano leggere, quasi sospese. Qui a Neverland il nostro centro di gravità permanente è uno solo, la musica.
2: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: sole continua a splendere forte, ma l'aria si fa ancora più frizzante. In lontananza sento un battito deciso, allegro e irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso che riflette la luce del mare, vedo arrivare una voce unica. È Whitney Houston. Cammina con passo sicuro, elegante, ma pieno di energia. La sua voce parte potente, solare, e Neverland si trasforma in una gigantesca pista da ballo sotto il cielo blu. È impossibile non muoversi. I Wanna Dance With Somebody, e qui sull'isola troviamo sempre qualcuno con cui ballare.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e l'atmosfera si fa vellutata, avvolgente, come una brezza che accarezza la pelle. Vicino a un chiosco illuminato da piccole luci dorate, vedo una figura elegante, sorriso magnetico e presenza scenica inconfondibile. È Barry White. Con lui basta una nota di basso per far vibrare tutta l'isola. Le onde rallentano, il tramonto si fa più intenso e l'aria si riempie di ritmo. Ma attenzione, qui non c'è malinconia, solo un'energia che unisce e fa sorridere. Quando parte "You are the first, the last, my everything", anche il sole sembra fermarsi un istante per ascoltare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland. E c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a

0: E adesso eccolo lì, il sole che scende piano dietro l'orizzonte come un grande riflettore che si abbassa dopo lo spettacolo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove le leggende cantano ancora, il mare tiene il tempo e gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei locali e diffusi dalle radio in questo mese del 1969. I 5 campioni sono Nilsson, Everybody's Talking, Jackie De Shannon, Pull a Little Love in Your Heart, Elvis Presley, Suspicious Mind, Plastic Ono Band, Give Peace a Chance, Isaac Hayes, Walk On By. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Hey Boomer!
2: Sì, abbastanza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.

0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
1: Sono le 11:59.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.

0: più buona questo si sa. Da da da da da.
1: Ehi, che stai facendo?
0: Finisco di impastare la mia torta e poi la metto al forno, Spike. Naturalmente, se hai qualcos'altro da farmi fare, sarò felicissimo di obbedirti, vecchio mio.
1: Bene, dal momento che ti sei offerto, vammi a fare la pasta frolla!
2: Questa è 7080.it.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080

0: Ti piace la nostra musica?
1: Di che si tratta?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: E ora diamoci dentro, ragazzi.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Attacchi a una base aerea in Arabia, colpito Eurofighter italiano. Nessun militare è rimasto coinvolto, ha spiegato il ministro Crosetto. L'Italia intanto è pronta a usare la marina militare anche senza l'UE per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo dei ribelli yemeniti Houthi, diventato cruciale col blocco di Hormuz. La Casa Bianca sta valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra in Ucraina. Lo scrive il New York Times, secondo il quale ciò è in contrasto con l'approccio sostenuto finora, secondo cui solo una maggiore pressione economica e militare su Putin può costringerlo a scendere a compromessi. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio sulle accise del gasolio. Fino alla scorsa mezzanotte lo sconto in vigore era di 17 centesimi al litro sul diesel. Da oggi parte il taglio ridotto a 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Questa finestra durerà fino al 5 ottobre. Un 14enne si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. È caduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto, che ha allertato i carabinieri e i genitori del ragazzo. Pare che il 14enne il giorno prima abbia avuto un litigio con un compagno di classe. È vicino l'avvio della campagna di vaccinazione contro l'influenza. L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato il via libera ai nuovi vaccini destinati a proteggere dai ceppi influenzali attesi nei prossimi mesi. Sono 9 i prodotti autorizzati. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Da quanto tempo è lì?
6: Da quando è il ristorante.
5: Chi altro sa dell'armadio?
6: Solo tu. Se ne avessi parlato con altre persone, avrebbero cercato di fermarmi.
5: Cercato di fermarti? Ma di che cosa stai parlando? Al perché lo hai fatto vedere a me?
6: Io ho bisogno che tu riesca dove io ho fallito. Ho bisogno che tu vada di nuovo lì e che impedisca l'assassinio di John Fitzgerald Kennedy.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
8: The Disco Action,
7: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: canotto le sciupà. Porta dietro qualche lira, 3.700.000 forse basterà.
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
3: info@comnect.it.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Ehi Siri,
5: metti 7080.
6: Metti 7080.
5: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao a tutti, sono Ivan da Como. La prima audiocassetta che ho acquistato è stata quella di Alberto Camerini e Rudy Rita nel 1981.

0: Questa è 7080.it,
1: The Disco Action
0: Extended Version. I più richiesti su 7080.it. Numero 5.

0: hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con la giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un particolare requisito fisico.
2: Odierno.
3: Buongiorno, oggi parlo di un particolare requisito.

0: Originaria di New York, iniziò giovanissima a fare la modella. A un certo punto della carriera, su suggerimento del suo agente, cambiò il nome in Vicky Dugan in onore dell'attrice Vicky Lester, mentre Dugan era il cognome da nubile della madre.
1: Oh, well, that's a long story because, you know, that movie made more money than any movie, they say, and they didn't use my voice, but they did a caricature of me, everybody tells me. Actually, you know what? You're not going to believe this. I've never seen the movie.
0: Nonostante l'intensa attività, il successo vero e proprio arrivò grazie all'incontro nel 1956 con il pubblicitario Milton Weiss. Per attirare l'attenzione dei fotografi, Milton Weiss ebbe l'idea di far frequentare a Vicky Dugan i party hollywoodiani con indosso abiti scollati sulla schiena quasi fino in fondo.
1: Oh, I do have a cute story about Sinatra too, besides the tablecloth one. A friend of mine that lived at the Fountain Blue took me one night to see his show in Florida, in Miami.
0: Quel particolare dress code fece tendenza. L'abbigliamento particolarmente provocatorio di Vicky Dugan le valse il soprannome di The Beck, in contrapposizione alle maggiorate sul lato A in voga in quel periodo, come l'attrice Jane Mansfield.
1: Introduced me to him, and the next night I went there with one of the girls that was in a show with me, and we sat up front and we watched the show, and then the show was over and I started leaving, and as I left a hand came over on my arm and it was Mr. Sinatra, and he said, "You mean you were leaving without even saying hello, goodbye?" And I said, "Oh, I didn't think you'd even see me." And he said, "I'd see you anywhere, even in the dark."
0: La fama di Vicky "The Beck" Dugan raggiunse l'apice nel 1957, quando la rivista Life le dedicò un intero servizio fotografico per le strade di Hollywood realizzato da Ralph Crane. Le curve pericolose di Vicky Dugan le diedero anche dei problemi. Il suo nome fu cancellato dalla lista degli invitati ad alcuni party esclusivi perché il fondo schiena attirava troppo l'attenzione dei partecipanti.
1: And I remember he kissed me goodnight. There was a chauffeur and we were sitting in the back, and as I got out to go to my hotel, and he had the softest lips.
0: La stessa Vicky Dugan, forse stanca della notorietà dovuta a quella parte del corpo, si oppose anni dopo la pubblicazione di un servizio fotografico per Playboy intitolato The Beck Is Back. La travagliata vita sentimentale fatta di matrimoni e divorzi la vide frequentare anche nomi famosi come Frank Sinatra e Glenn Ford.
1: I always remember that, and we dated a few times in New York, and he invited me to Key West, but I had a little baby, and I had her with me all the time, and I didn't want to take her on a yacht, so I didn't go to Key West. But and also, when you go on a yacht with a gentleman, you know.
0: La sensuale silhouette di Vicky Dugan ispirò nel 1988, assieme all'attrice Veronica Lake, i creatori del personaggio di Jessica Rabbit nel film Chi ha incastrato Roger Rabbit.
2: Grazie ad Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
3: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
4: Di nuovo ben sintonizzati su Top of the Pops, dove vi sveliamo i 5 brani più ascoltati nelle radio in questo mese del 1972. Tra le canzoni ci sono Gilbert O'Sullivan, Alone Again, Main Ingredient, Everybody's Played the Fool, Spinners, I'll Be Around, Seals and Croft, Summer Breeze, Doobie Brothers, Listen to the Music. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 13 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E io ho aspettato qui solo per poterti dire una cosa davanti al tuo amico. Stronzo!
6: Tranquillo, non parlo inglese.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
9: 22HBG.
10: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
11: 37 70 88 70 80.
10: 7080.it.

0: Ascoltale nei nostri podcast dal sito, dall'app o da Spotify. Cerca 7080.it. 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Bentrovati dalla redazione. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Tarif in Arabia Saudita. Nella notizia il ministro Crosetto, che questa notte ha seguito con la massima attenzione la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. In Ucraina i russi hanno attaccato un treno pendolari nella regione di Kharkiv. 2 passeggeri sono rimasti gravemente feriti durante l'evacuazione. Colpite anche una nave e un centro logistico nella regione di Odessa. Nuova vittima della malaria in Germania. Con questo decesso salgono a 3 quest'anno i casi legati allo scalo di Francoforte. La persona risiedeva nel quartiere di Schönweim, situato nei pressi dell'aeroporto, dove c'erano stati già 2 casi di malaria. Uno studente della scuola media Giovanni Verga di Roma avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È successo in mattinata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. La vittima è in stato di shock. La sanità italiana convince a livello internazionale, lo dicono risultati contenuti nella rivista Newsweek, che certificano la presenza di 4 strutture sanitarie nazionali nella top 10 mondiale. Dalle eccellenze il Policlinico Gemelli e l'Ospedale Bambino Gesù di Roma, l'Istituto Neurologico Besta di Milano e l'Ortopedico Rizzoli di Bologna. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per oggi. A nord insiste una nuvolosità irregolare associata a qualche rovescio di pioggia o temporale a carattere intermittente. Temperature stabili, massime comprese tra 21 e 26 gradi. Al centro, irregolarmente nuvoloso, con occasione per locali rovesci, anche temporaleschi, ma intervallati da schiarite anche ampie al mattino. Temperature in calo, massime comprese tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità con ampie schiarite e annuvolamenti localmente più intensi, associati a brevi e isolati rovesci. Temperature in diminuzione, massime comprese tra 24 e 29 gradi.
4: Dove ritorna più spesso?
5: Non posso controllarlo. Detesto essere dove lei non è. Io mi muovo sempre e lei non può seguirmi.
6: Questa sono io che cambio il futuro.
5: Ho provato a cambiarlo, credimi. Non si può.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Hey Boomer!
8: Welcome to the future, no?
7: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
8: Salutami il Commodore 64, mandami una cartolina con Franco Bolo. Manchi!
9: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
10: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta a Verona, perché c'è Sergio che ha stilato per noi questa sua classifica, queste sue 10 canzoni di musica italiana. E al numero 10 direi di iniziare subito, perché ascoltiamo Marcella Bella con Nell'aria.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Mandateci le vostre scelte musicali, le vostre classifiche, come ha fatto Sergio. Questa era la sua numero 10, Marcella Bella con Nell'aria, Fausto Leali con Mi manchi al numero 9, al numero 8 I Cugini di Campagna con Tu sei tu. Ci fermiamo con la numero 7.

0: tornerà.
1: Siamo già alla numero 7 con Enrico Ruggeri, Vecchio Frac, canzone dell'84. Al 6 Anna Oxa con Senza di me, Ron con Al centro della musica. Al numero 5 Nuovi Angeli con Ragazzina, li ascoltiamo al 4.

È la classifica di Sergio di Verona che stiamo ascoltando in 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Salutiamo la 4, al 3 arriva anche questo pezzo di Donatella Rettore.

0: Questa canzone è uscita il 4 luglio del 1979, splendido, splendente Donatella Rettore. Salutiamo la numero 3 e diamo il benvenuto anche alla numero 2.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Quasi alla conclusione di questa classifica di Sergio abbiamo ascoltato anche Mina con Tintarella di Luna al numero 2. Al numero 1 addirittura andiamo nel 1961.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: una bellissima canzone di Ornella Vanoni, Senza fine, numero uno nella classifica di Sergio di Verona. Anche oggi è tutto, io vi do appuntamento con le prossime vostre classifiche.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Faustino, scusa, mi prendi le palle, per favore? Se avessi detto mi prendi i palloni, avresti detto esagerato.
2: Questa è 7080.it.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. lexmcl.it.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
3: Ciao, mi chiamo Francesca e vi chiamo da Varese. Ho scoperto questa vostra TV girando il canale della televisione e adesso ho scaricato l'app e quindi vi ascolterò tramite cellulare. Il brano che vorrei sentire è Harvest di Neil Young, che tra l'altro è stato il mio primo ballo quando ero giovane in un garage, quando ci facevano le feste tutti insieme.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
4: The Weeks Compilation.
0: 10 ore di top alla carta.
5: Tutto pronto anche oggi, 18 settembre 1986. E allora cominciamo con Weeks Compilation, l'appuntamento coi 10 over the top alla carte di 7080.it. E cominciamo allora con la nostra classifica, la classifica dei singoli più forti di questa settimana, dove troviamo in ultima posizione Higher Love di Steve Winwood. Al numero 9 ci sono invece i Frankie Goes to Hollywood con Rage Hard.

0: Rageheart abbiamo aperto con Frankie Goes to Hollywood oggi al nono posto, 18 settembre 1986. Al numero 8 abbiamo invece Lionel Richie con Dancing on the Ceiling. La numero 7 è per Venus delle Bananarama. Sesto posto oggi per i Cameo, li andiamo ad ascoltare con Word Up.
1: Un successo via la

Oggi 18 settembre 1986 all'interno della nostra Wix compilation. Il quinto posto è invece per MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap. Davanti a loro, al numero 4, troviamo Boris Gardiner con questa I Want to Wake Up With

I Want to Wake Up With You era Boris Gardiner al quarto posto della Wix Compilation sulle frequenze di 7080.it nell'appuntamento del 18 settembre 1986. Davanti a lui, al numero 3, Berlin con Take My Breath Away. La seconda posizione è invece per i Cutting Crüe. Oggi li ascoltiamo con I Just Died In Your Arms Tonight.

I Just Died, In Your Arms Tonight e Cutting Crew sono secondi oggi, 18 settembre 1986, all'interno della nostra Wix Compilation. E siamo pronti a svelare anche oggi il nostro primo posto della nostra classifica, ma vediamo insieme prima tutte le posizioni che abbiamo ascoltato e non dalla 10 alla 2. Higher Love, Steve Winwood, occupa l'ultimo posto. Numero 9 per i Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, è ottavo. Davanti a lui, al numero 7, le Bananarama con Venus. Numero 6 per World Up, i Cameo. Davanti a loro, quinti, MC Michael G e DJ Swen con Holiday Rap. Numero 4 per I Want to Wake Up With You, Boris Gardiner. Terzo posto per Take My Breath Away di Berlin. Al numero 2 abbiamo appena ascoltato i Cutting Crew con I Just Died In Your Arms Tonight. E al numero 1 oggi, 18 settembre 1986, in questa puntata di Wix Compilation, abbiamo Don't Leave Me This Way. Loro sono i Communards.

0: I Communards con Don't Leave Me This Way al primo posto oggi 18 settembre 1986 all'interno della Wix Compilation. Con questo brano si chiude il nostro appuntamento coi 10 Over the Top alla carte. Torniamo domani sempre qui su 7080.it con altre 10 posizioni.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Wix Compilation.
3: 10 Over the Top alla carte.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Stia molto attenta al tono, io sono un bravo ragazzo, ma questo cazzo di caldo mi sta facendo letteralmente impazzire.
4: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
6: Io sono certo di averlo meritato.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Ed eccoci pronti con Top of the Pops, dove vi presentiamo i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1975. Le 5 chart makers sono People's Choice, Do It Any Way You Wanna, Eagles, One of These Nights, Jefferson Starships, Miracles, Richie Family, Brazil, The Four Seasons, Who Loves You. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it.
3: Sono le 14 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Ieri non sei venuto, oggi 4 ore di ritardo.
6: No, mi spiace, 4 ore e 15 minuti.
5: Ah, quanto facciamo gli spiritosi adesso, ehi, facciamo gli spiritosi.
6: Sono ironico, no?
5: Te la do io l'ironia.
6: Cosa?
5: Poi fa che se te non la smetti io ti do un cagione nel culo, ti butto fuori da quella porta lì. Carino, e ti licenzio.
2: Questa è 7080.it.
4: Che sta facendo?
7: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
7: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
8: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere tutta quella roba qui?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Attimi di terrore mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni ha spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante e l'ha ferita con un coltello. Episodio simile a Terzigno, in provincia di Napoli, dove una 14enne si è presentata a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 centimetri. Violentata 2 volte nell'arco di poche ore, il dramma raccontato da una turista spagnola 19enne che ha denunciato di essere stata violentata prima da un tassista e poi da un uomo conosciuto in un bar mentre era in vacanza in Salento lo scorso agosto. Sull'accaduto indaga la polizia. Un caccia Eurofighter F-2000 italiano è stato colpito durante un attacco contro la base aerea di Taif in Arabia Saudita. Ne dà notizia il ministro Crosetto, che segue da vicino la vicenda. Crosetto assicura che non ci sono militari italiani coinvolti. Mosca si deve difendere dalla guerra ibrida scatenata dall'Europa occidentale. In questo clima d'assedio che la Russia va alle urne per il primo rinnovo della Duma. Pochi dubbi sulla vittoria del partito di Putin, praticamente l'unico in corsa. Lo sport: il Gran Premio d'Austria della MotoGP inizia nel segno delle KTM. Al Red Bull Ring, Pedro Acosta fa miglior tempo davanti all'altra RC16 di Paul Espargaró. Terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Più indietro di Gianantonio e Pecco Bagnaia. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Voglio farti una domanda. Tu non ricordi mai esattamente l'inizio di un sogno, vero? Ti ritrovi sempre in mezzo a quello che sta succedendo?
5: Credo, sì.
4: Allora, come siamo arrivati qui?
5: Beh, siamo venuti prima.
4: Pensaci, Arianna, come sei arrivata qui? Dove sei in questo momento?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: qua roba lì. Ta mangi te, va bene?
1: E io non me lo voglio mangiare, beh? E beh?
0: Dai. Ecco. Dai, mangia. E devi dire pure che è buono, va bene? Com'è? Com'è?
1: È buono.
0: Ecco.
2: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Ciao, sono Gianluigi da Como. Ricordo serate tra amici negli anni 80.
7: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
9: The New Wave Collection.
10: New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: Su 7080.it New Wave Collection, oggi con AA, I've Been Losing You, Animal Nightlife, Mr. Solitaire e la voce di Andy Polaris, I Clash con Police on My Back, Culture Club, Church of the Poison Mind, ci sono i Cure di Rob Smith con Close to Me e gli ABC di Martin Fry con Poison Arrow.

0: Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
3: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
4: Hey boomer!
5: Ragazzi, io della mignotta so puponi! La devi da piantarsi, non quello del conto! T'hai visto come una pezzina parata!
3: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
5: Ma ti arricomponco! Ti abbiamo vecchio, si ti è avanzato e ti ci porto a fare quartiere!

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 15.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Quel periodo io ricordo una cosa meravigliosa che era successa, che io avevo conosciuto Madonna nell'82, nell'81, il fratellino lavorava nel negozio Fiorucci di New York e lei mi raccontava appunto che faceva la disc jockey, che però gli sarebbe piaciuto cantare. Allora, siccome nell'83 la Fiorucci compiva 15 anni, essendo nata nel 67, gli abbiamo chiesto di fare il suo primo concerto, se avesse voluto provare a cantare, allo Studio 54. Lei ha accolto questa cosa e noi siamo stati fortunati, perché possiamo dire di aver dato la possibilità a Madonna di fare il suo primo concerto allo Studio 54.
0: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
5: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it.

0: 20 anni, pochi pensieri e tanti desideri. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di 13 anni ha accoltellato la sua professoressa ferendola. È accaduto stamane all'istituto Giovanni Verga al quartiere Collatino di Roma. Prima di colpire la docente, il ragazzo avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto dell'insegnante e poi l'avrebbe ferita con il coltello. Droni sono stati segnalati questa mattina nei cieli di Copenaghen, dove la polizia ha chiuso l'area intorno all'ambasciata degli Stati Uniti. La presenza dei droni e il dispositivo di sicurezza nella zona sono confermati da un testimone che si trova in questo momento sul posto. Sono stati rinviati a giudizio i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre del 2021 e avvennero nel corso di un intervento di rinoplastica parziale. Sono circa 50 gli antifascisti che hanno manifestato davanti all'NH di Corso Vittorio Emanuele II a Torino, dove il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci partecipa al convegno In sicurezza urbana e ruolo delle istituzioni e degli imprenditori, organizzato dal sindacato FSP della Polizia di Stato. Lo sport: il GP d'Austria inizia nel segno della KTM al Red Bull Ring sul circuito di casa. Pedro Acosta fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo davanti all'altra RC16 di Espargaró, terzo Martin, poi Marc Marquez, Zarco e Bezzecchi. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Il luogo è questo. È notte. State per iniziare un viaggio nella zona delle ombre.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Non sarà facile per niente. È una brutta bestia. E va ucciso alla svelta.
0: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
6: lexmcl.it. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Ciao ragazzi, sono Marco da Milano, siete meravigliosi veramente.
10: Signore, ci provo, signore!
9: Mi piacerebbe sentire Smoke in the Water dei Deep Purple.
11: Sì, signore!
9: Grazie, siete veramente grandi. No.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao 7080, mi chiamo Davide, chiamo dalla provincia di Milano, vi ascolto sia in auto quando guido sia dal televisore quando sono a casa, canale 93. Vorrei dedicare la canzone Stop Loving You dei Toto alla mia prima auto.
2: Senti, senti!
1: Un Alfa Sud di colore marrone.
2: Sto toccando per scaramanzia.
1: Che non so quante volte mi ha lasciato a piedi, ma non smetterò mai di amarla.
3: A me coglione.
1: Un grande abbraccio a tutti voi, meno male che ci siete, ciao!

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Giorgio e ovviamente vi ascolto sia dalla radio che dalla televisione e wow, non ci sono veramente parole. State sbloccando dei ricordi e delle sensazioni che pensavo sepolte. Ricordo tanto nel cuore questi anni con i miei amici negli anni 80. Non ci sono veramente parole. Davvero grazie. Ci state facendo rivivere un periodo che non tornerà davvero mai più. Grazie davvero. Ciao, Giorgio da Vermezzo. Un abbraccio a tutti i ragazzi degli anni 80.
2: Croce, com'è buono!

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao gente, io sono Claudio, Sant'Ilario Udenza. Allora, ai tempi andavo matto anche se avevo paura di Belfagor. Mitico. Ciao, grandissimi.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it il ghiacciolo è al tamarindo e la granita alla menta. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
1: Beh, Massimo da San Desiderio, Genova, e salutiamo tutta l'Italia.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: La mia canzone preferita è Berlin con Take My Breath Away.

0: Hey Boomer,
1: ma mori ammazzato te, tua madre e tutta la razza sua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 7080.it.
1: Se non la fai finita io te incapretto al divano, quant'è vero iddio, te chiudo a chiave in camera tua, giuro che te venno allo stracciarolo, anzi prima te meno e poi te venno allo stracciarolo.
0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 15 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: È al sabato la grande festa a Iazzone.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info chiocciola comnect.it. info@comnect.it.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare.

0: ascoltare. Un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis. Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
1: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 70-80. Oppure,
2: ehi Siri,
1: metti 70-80.
2: Metti 70-80.
1: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante.
3: 70-80.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 70-80.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: non sono le rughe del volto, ma quelle dell'anima che svelano la nostra vera età. 7080.it, i tuoi 20 anni, sempre.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Uno studente di una scuola media di Roma ha spruzzato spray urticante al volto di un insegnante per poi ferirla con una coltellata. È successo questa mattina in un istituto in zona Centocelle. Sul posto i carabinieri e il 118, la vittima in stato di shock ma non in pericolo di vita. La pista del duplice omicidio premeditato è sempre più concreta nell'inchiesta sulla morte per avvelenamento di Sara Di Vita e Antonella Di Jelsi, madre e figlia decedute a dicembre scorso a Pietracatella dopo l'esposizione alla ricina. Secondo quanto trapela da fonti qualificate, gli inquirenti avrebbero raccolto elementi certi che orientano le indagini verso l'ipotesi di omicidio. Sono stati rinviati a giudizio i 2 chirurghi estetici, padre e figlio, accusati di omicidio colposo per la morte di Margaret Spada, 22enne, che si sottopose a un intervento al naso. I fatti contestati risalgono al novembre 2024. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. L'Italia è pronta a usare la marina militare anche senza l'Unione Europea per garantire il passaggio dei suoi mercantili a Bab el Mandeb, lo stretto sotto il controllo degli Houthi. Il calcio, la quinta giornata di Serie A, comincia a Monza. In campo alle 20:45 Monza-Sassuolo. Sono 4 gli appuntamenti del sabato: Bologna-Torino e Udinese-Cagliari, Roma-Inter alle 18, alle 20:45 Venezia-Lazio. Domenica in campo Fiorentina-Napoli, Frosinone-Como e Parma-Genoa, alle 18 Juventus-Atalanta. Chiude la giornata di campionato Milan-Lecce. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Attenzione, tutte le squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione. Ripeto, squadre di ricerca e di soccorso pronte ad entrare in azione.
5: Ah! Che facciamo? Stacchiamo subito questa baracca!
6: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. La tua personale in macchina del tempo. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 3.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: E ti fa dire la faccia del cretino ce l'ha. Si informi, avvocato, per carità.
2: Signor procuratore, io non resisto un momento di più. Io me ne vado, ha capito? Me ne vado via, me ne vado via, sì.
1: Se ne vado. Ciao.
2: Selvaggio.
1: Di Caffio, Zemo.
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
0: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
5: 37 70 88 70 80.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
6: Rosy, quanti ricordi legati alla scuola? Tantissimi, ma quello che mi è rimasto più impresso sono state le tirate d'orecchie e le bacchettate sulle mani se avevamo le unghie non tanto pulite, le scarpe sporche, quello lo ricorderò per sempre. E la strada che facevo regolarmente in tutti i giorni, anche un chilometro e più, un chilometro e mezzo, dalla prima elementare fino alle medie, sempre, per raggiungere la scuola. Non dimenticherò mai. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Alla fine non vi chiederanno ciò che avete imparato, ma ciò che avete fatto.

0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. Alessandro Monfroglio presenta Il numero perfetto, un artista in tre brani.
1: Il numero perfetto, un artista in tre canzoni, oggi con i 10cc, il gruppo di Manchester che riscuote il primo grande successo mondiale con il 45 giri I'm Not In Love, dall'album Original Soundtrack del 1975.

0: I'm Not In Love dei 10cc nell'appuntamento Il Numero Perfetto dall'album Original Soundtrack del 1975. Andiamo avanti con la carriera di questa band perché nel 1978 arriva un altro grande successo dall'andatura reggae questa volta, Dreadlock Holiday, tratto dall'LP Bloody Tourist.
1: Il Numero Perfetto, tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Da Bloody Tourist del 1978, questa era Dreadlock Holiday con i TNCC, il reggae del gruppo mancuniano che negli anni 80 si scioglie, ma due dei componenti dell'ormai ex formazione dei TNCC, Andrew Gold e Lawrence Cream, formano il duo Godley & Cream e nel 1985 pubblicano l'album The History Mix Volume 1, da cui è tratta Cry, il cui videoclip è il primo realizzato con la tecnica del morphing. E dunque da The History Mix Volume 1 ascoltiamo Godley & Cream con Cry.

0: Cry, Godley and Cream, gli ex 10cc dall'album The History Mix volume 1 del 1983. Con questa canzone chiudiamo la puntata di oggi de Il Numero Perfetto, un artista in tre brani.
1: Alessandro Monfroglio ha condotto Il Numero Perfetto, un artista in tre brani. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info 7080.it.

0: Hey Boomer!
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.

questa è musica. Questa è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Sono le 16 e 56 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allegria!
3: Questa è 7080.it.
4: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
10: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Vito, questo è molto figo, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione da Francesca Balestrieri. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media alla periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di un insegnante, poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. Il ragazzo pare volesse filmare con il cellulare l'aggressione. A fermarlo è stato un compagno di classe. Un ragazzino di 14 anni si è presentato a scuola con un coltello da cucina con una lama lunga 18 cm nello zaino. È accaduto a Terzigno, in provincia di Napoli. A fare la scoperta è stato il preside dell'istituto. Dai primi accertamenti pare che il ragazzo il giorno prima abbia avuto un grosso litigio con un compagno di classe. Tragedia a Perth nell'Australia occidentale, dove un uomo è stato attaccato da uno squalo mentre nuotava a Sorrento Beach. L'allarme è scattato dopo la segnalazione di un attacco in mare. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza. Il corpo del bagnante non è stato trovato. Gli europei maschili di volley continuano per gli azzurri di De Giorgi. Primo posto conquistato nel girone A dopo aver vinto 3-2 contro la Slovenia. Agli ottavi sfida la Danimarca domenica 20 settembre alle 21.05 a Torino. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Come ci riesci?
6: Tu credi nel viaggio nel tempo?
7: Ogni essere vivente segue un percorso prestabilito. Ma ci sono confini che a volte la vita ti chiede di varcare. Io l'ho fatto.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Cosa ti male nella libertà? La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

destino non si cerca, si incontra a ogni curva. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox.
1: Alla nostra età, ogni tanto bisogna fermarsi. Ehi, calma, bisogna capire quali sono i nostri limiti. Fumare, basta, non si può più, pressione alta. Io sto cominciando con la sigaretta elettronica. Mi costa 600 euro la settimana perché io distinto la butto per terra.
0: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici

0: audio video.
1: Ciao 7080, sono il Vinci, chiamo da Milano e niente, volevo chiedervi se era possibile sentire Step by Step dei Coxo, che mi ricordano le serate in discoteca a Milano al Parco delle Rose.
0: Questa è 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: A me ci parla a me.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 17 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Pronti per l'immersione della Fortezza della Scienza? Iniziare l'immersione.
5: Dica! Sistema Borot, voi due barbari o distruggerete anche il nuovo Mazinga!
0: Questa è 7080.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: L'uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Libidine!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Nelle ultime ore la fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro della compagnia di navigazione Ignazio Messina durante il transito dello stretto di Bab el Mandeb in direzione nord, lo comunica la Marina Militare. La guerra ibrida che la Russia sta conducendo in Europa riceverà una risposta. Sono le parole del presidente francese Macron durante un incontro all'Eliseo con i principali candidati alle presidenziali del 2027 e i leader dei partiti. Il leader francese ha lanciato un monito: nessuno è al sicuro. Da oggi a domenica si vota per la prima volta dall'inizio del conflitto in Ucraina per i rappresentanti della Camera Bassa del Parlamento russo. Nonostante un successo fuori discussione, le autorità non hanno comunque voluto correre rischi escludendo dalla competizione le voci contrarie alla guerra. Attimi di terrore in mattinata in una scuola media della periferia est di Roma, dove uno studente di 13 anni avrebbe spruzzato dello spray urticante sul volto di una docente e poi l'avrebbe ferita con un coltello. È accaduto nella scuola media Giovanni Verga. A fermarlo è stato un compagno di classe. Lo sport con la MotoGP. Pedro Acosta vola nelle prequalifiche del GP Austria. Il pilota KTM ha preceduto Aldeguerre Ogura, quarto Marc Marquez, poi Martin Di Gianantonio, nono Bezzecchi. Domani alle 10.50 le qualifiche, alle 15 la sprint race. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite, ma con maggiori addensamenti nel corso del pomeriggio su Alpi Marittime e Appennino. Possibilità di qualche rovescio temporale isolato sui rilievi. Temperature in aumento con massime comprese tra 22 e 27 gradi. Al centro, spiccata variabilità con alternanza di momenti soleggiati e annuvolamenti più consistenti. Occasione per rovesci o temporali diurni lungo la fascia appenninica. Temperature stazionarie con valori massimi attesi tra 22 e 27 gradi. Al sud, variabilità diffusa con ampie aperture al mattino e nuvolosità in aumento nelle ore centrali. Rovesci e locali temporali diurni in sviluppo sui rilievi. Temperature in lieve calo con massime tra 23 e 29 gradi.
5: Adesso provo a innestarle un'idea. Se io le dico, non pensi agli elefanti, a cosa pensa?
6: Elefanti?
5: Esatto, ma non è una sua idea, perché lei sa che gliel'ho trasmessa io.
7: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
1: Il numero perfetto, un artista in tre brani. Ci occupiamo sempre di ascoltare tre canzoni, tre successi di un cantante, un cantautore, un gruppo italiano. Oggi tocca a lei, a Diana Est. Il suo vero nome è quello di Cristina Barbieri. Nasce a Milano il 12 giugno del 63 e entra nel mondo della musica grazie a suo zio, il grande Mario Lavezzi. La sua carriera è breve, dura solo 3 anni e incide, pensate, solo 3 canzoni, 3 singoli che oggi andiamo ovviamente ad ascoltare. E in effetti è dal 1982 che voglio partire e ascoltare il suo primo singolo.
0: 7080.it, il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

Questa canzone, Tenax, è scritta da Enrico Ruggeri e nonostante il grande successo negli ascolti, arriva al 20° posto nelle classifiche dei singoli più venduti, 100.000 copie. 1983, ecco un'altra canzone, è questa.

0: questo è il numero perfetto, un artista in tre brani, oggi con tre canzoni di Diana Est. Anche questo pezzo che abbiamo appena ascoltato, Le Louvre, come la precedente canzone, è scritta sempre da lui, Enrico Ruggeri. Con questo pezzo partecipa al Festival Bar, dove si posiziona al secondo posto nella sezione Disco Verde dietro a Scialpi. Suoniamo l'ultimo brano di oggi e andiamo nel 1984 con questo singolo. Il titolo è Diamanti.
1: Il numero perfetto. Tre pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: lato di questo singolo Diamanti che abbiamo ascoltato, mentre sul lato B c'è Pechino. Non ottiene un grande successo, dobbiamo dire la verità, e si chiude anche la sua carriera discografica. Noi siamo arrivati così alla conclusione del Numero Perfetto, un artista in tre brani oggi dedicato a lei, a Diana Est. Io come sempre vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il Numero Perfetto.
2: Il Numero Perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Applauso!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Cazzo, io non ci avevo pensato.

0: componenti in IVA?
1: Sì, subito, professore.
2: Contatto! Tigro d'acciaio!
3: Questa è 7080.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
10: 80. Ok, la situazione è un po' strana perché io è da 38 anni che cerco una canzone degli anni 80. Non so il titolo, non so chi la canta, ma mi ricordo che da bambino guardavo questo video e il video l'ho mandato in onda con altra musica ovviamente a spezzettoni. In pratica il video, quel video disegnato in bianco e nero con i due astronauti e c'è quella donna con i capelli lunghi. Se voi fate caso ogni tanto mandate più spezzoni di quel video, ma non riesco a capire di chi sia quella canzone.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
11: Ero dentro e fuori, contemporaneamente incantato e respinto dall'inesauribile varietà della vita.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Allegria!
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
0: Gli altri suonano successi, noi suoniamo

0: in love.
1: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Paro di sì.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 7080 News.
5: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il ministro della difesa Guido Crosetto ha annunciato che la base aerea di Taif è stata oggetto di attacchi, ma non vi sono militari italiani coinvolti. La fregata Carlo Bergamini, impegnata nell'operazione europea Aspides, ha accompagnato il mercantile italiano Jolly Oro durante il transito dello stretto di Bab al-Mandeb in direzione nord. È stata dimessa dall'ospedale ed è rientrata a casa la professoressa della scuola media Verga di Roma, che in mattinata è stata aggredita da uno studente dell'istituto che le avrebbe prima spruzzato dello spray urticante in faccia e poi l'avrebbe ferita con un coltello. Alla base del gesto ci sarebbero delle insufficienze che il giovane avrebbe dovuto recuperare in questi giorni. Salim El Khoudry, l'attentatore 31enne che lo scorso 16 maggio ha investito con la propria auto pedoni in centro a Modena, provocando la morte di una donna che era fra le 8 persone ferite, è capace di intendere e di volere. A questa conclusione sono giunti i periti nominati dal GIP per fare luce sulle condizioni mentali del 31enne indagato per strage. Un nubifragio in tarda mattinata ha colpito Roma, interessando solo alcune zone della città, in particolare i quartieri dell'area nord. Il forte temporale ha provocato l'allagamento di diverse strade e forti disagi alla circolazione. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è entrato in vigore oggi il decreto che contiene il nuovo taglio delle accise del gasolio di 12,2 centesimi al litro, che durerà per una settimana. Poi dal 26 settembre il taglio verrà dimezzato a 5 centesimi. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Niente patente, niente impronte, nessun precedente. Da come ha aggredito 5 poliziotti deve essere fatto fino alle orecchie.
7: In che anno siamo?
8: Tu quale credi che sia?
7: 1996.
8: Quello è il futuro, James. Credi di vivere nel futuro?
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: The Hit Parade.
10: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Numero 5.

0: una produzione K-Vox.
1: Buongiorno, lei è quello dell'agenzia che ho telefonato, che dopo sorveglia
2: e lei fa che...
1: la spia e io so tutto.
2: È lei che ha telefonato?
1: Sì, sono io.
2: Senta, comunque io vedendolo ho già capito perché ha bisogno di me lei.
1: Dunque, si tratta di questo.
2: Sentiamo.
1: Sarò breve, no?
2: Sì.
1: Fin da bambino il mio... c'è la mia ragazza che ho dei dubbi e dei sospetti, dovrei farla sorvegliare così.
2: La sua ragazza, ho capito. Senta un po', mi dica, vi vedete tutti i giorni lei e la sua ragazza?
1: No, tutti i giorni no, perché lei c'ha il suo lavoro, io insomma ho da fare un po' anch'io. Adesso sono già 2 anni che non ci vediamo più.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.

0: Zanetta.it.
1: Avrei dovuto semplicemente amarla, poi sarebbe stato tutto naturale, perché una donna, quando si sente amata, si apre e dà tutto il suo.

0: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Va bene, sono esperto, è la prima volta che lo uso questa cosa qua. Comunque mi chiamo Luca, nome di in campo, e chiamo da Parma e mi ricordo questo concerto perché ero a Napoli allora e non me lo dimenticherò mai, che quella era musica e non me la scorderò mai. Quella era batteria pura, quella era musica pura, quella era magia.
2: Mi piacerebbe ripetere, scusi?
1: Era magia.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Federico. Mi viene di che mi ricordo poi.
2: Non ho capito l'ultima parola.
1: Chiamo da Mantova e vorrei ascoltare Dior, High Life, You Speed.
3: Ma che lavoro facevi te prima che ti mandavano via di lì?

0: Metti 70-80, 37-70, 88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, chiamo dalla provincia di Milano. Potreste stare

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1977. In Italia arrivano le avventure di Collar Gol, l'orsetto che ama cantare, ammirato da milioni di bambini, con il nome ispirato da un medicinale disinfettante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Mi piacerebbe sentire Hold Me Now dei Thompson Twins. Grazie, sono stati anni magnifici.
3: Com'è vero?

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Benvenuti a Top of the Pops, dove annunciamo i 5 brani più popolari nei locali e trasmessi dalle radio in questo mese del 1971. I 5 artisti dominanti sono Donny Osmond's Go Away Little Girl, John Denver, Take Me Home, Country Roads, Who, Won't Get Full Again, Carole King, So Far Away, James Brown, Make It Funky. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Alla mezzanotte 5 la replica di Processo alla Mafia. Buon proseguimento e arrivederci.
2: Questa è 7080.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: L'uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
7: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sei orgoglioso di avermi fatto incazzare? Sei contento adesso?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina.

0: tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. L'ho già perdonato, sono le parole di Isabella Marsilio, la docente di 66 anni di storia e materie umanistiche, ferita questa mattina con un coltello da un alunno di 13 anni nella scuola Giovanni Verga di Centocelle a Roma. La odiava per un debito, dicono degli studenti. Il 13enne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime violenti. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. L'insegnante è stata dimessa dall'ospedale con una prognosi di 7 giorni. Siamo agli esteri, potenziare l'operazione Aspides con più navi e fondi è la richiesta all'Unione Europea del ministro della Difesa Crosetto, che sollecita un contributo economico anche da altri paesi. Una richiesta con la disponibilità a mettere in campo un'altra nave militare che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandab, come annunciato ieri dallo stesso ministro. L'operazione intanto, fa sapere l'alta rappresentante europea Kaya Kallas, ha innalzato il livello di allerta. I raid degli Houthi in Arabia Saudita hanno invece colpito la base di Taif, dove sono presenti i militari italiani, e danneggiato un nostro Eurofighter. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, lo dice il presidente francese Macron, che oggi all'Eliseo ha invitato i leader dei partiti rappresentati in Parlamento e i vertici militari e dell'intelligence ad una riunione dedicata al rapido deterioramento della situazione internazionale. Il leader francese annuncia tra l'altro un piano di protezione delle infrastrutture critiche. Poi l'appello: restiamo uniti in questo momento, sarò garante fino alle presidenziali. Intanto ancora nessun accordo tra i 27 dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni a Mosca. L'abolizione del bollo sotto la lente di Bruxelles. I servizi della Commissione valuteranno questa misura nel contesto del prossimo semestre europeo 2027, dice all'ANSA un portavoce. Sono soldi nazionali, non risorse europee, la replica del ministro dell'Economia Giorgetti. Il responsabile di Via 20 Settembre interviene anche sulla prossima manovra. Non sarà conservativa, quando il quadro dei conti sarà completato si capiranno le risorse a disposizione. Il ministro Salvini annuncia intanto un decreto al prossimo CDM con il rinvio del blocco alla circolazione delle auto diesel Euro 5 in alcune zone d'Italia. Calcio: il CT della Nazionale Roberto Mancini ha annunciato la lista per le prime 4 partite di Nations League, un tour de force che metterà gli azzurri a sfidare Belgio, Turchia e Francia nel giro di appena 11 giorni. La lista è composta da 34 calciatori, tra cui Daniel Maldini, e 9 nomi nuovi. Intanto stasera si apre la 5ª giornata di Serie A. Alle 20:45 in campo Monza-Sassuolo. Juric cerca la prima vittoria. Per i neroverdi la Brianza è tabù. È tutto, ma più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Man mano che procedevo acquistavo padronanza della macchina e scoprì che potevo fermarmi per un giorno, un'ora, un minuto e guardarmi intorno. Quindi superare un altro anno o due.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
6: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il sole sembra sorgere solo per illuminare un palco infinito affacciato sull'oceano. La luce del mattino è chiara e le onde si muovono con un ritmo morbido. Io sono Marco e anche oggi vi porto a camminare lungo questa spiaggia dove le canzoni che abbiamo amato degli anni 70 e 80 continuano a vivere sotto un cielo blu intenso. Il sole è alto e sento nell'aria un'energia elegante. Poco più avanti, vicino a una duna che sembra un palcoscenico naturale, vedo una figura dallo sguardo curioso, ironico, leggero. E Franco Battiato mi saluta con un cenno delicato, mentre le prime note di una canzone iconica entrano leggere, quasi sospese. Qui a Neverland il nostro centro di gravità permanente è uno solo, la musica.
5: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il sole continua a splendere forte, ma l'aria si fa ancora più frizzante. In lontananza sento un battito deciso, allegro e irresistibile. Sulla battigia, con un sorriso luminoso che riflette la luce del mare, vedo arrivare una voce unica. È Whitney Houston. Cammina con passo sicuro, elegante, ma pieno di energia. La sua voce parte potente, solare, e Neverland si trasforma in una gigantesca pista da ballo sotto il cielo blu. È impossibile non muoversi. I Wanna Dance With Somebody, e qui sull'isola troviamo sempre qualcuno con cui ballare.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Il pomeriggio avanza e l'atmosfera si fa vellutata, avvolgente, come una brezza che accarezza la pelle. Vicino a un chiosco illuminato da piccole luci dorate, vedo una figura elegante, sorriso magnetico e presenza scenica inconfondibile. È Barry White. Con lui basta una nota di basso per far vibrare tutta l'isola. Le onde rallentano, il tramonto si fa più intenso e l'aria si riempie di ritmo. Ma attenzione, qui non c'è malinconia, solo un'energia che unisce e fa sorridere. Quando parte "You are the first, the last, my everything", anche il sole sembra fermarsi un istante per ascoltare.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: E adesso eccolo lì, il sole che scende piano dietro l'orizzonte come un grande riflettore che si abbassa dopo lo spettacolo. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove le leggende cantano ancora. Il mare tiene il tempo e gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato un'isola tutta per loro.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.

0: Io mi sono iscritto a un corso di karate per corrispondenza. Corrispondenza vuol dire che ti mandano le dispense a casa ogni settimana.
1: Ma dai, io pensavo che arrivasse il postino a prenderla a sberle per vedere i progressi.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. È tornato vincitore, giusto?
7: Ciao 7080, grazie intanto della bella musica che ci fate sempre ascoltare e mi piacerebbe ascoltare Nothing Gets Better dei Metallica.
8: Ma dai, è degli anni 90.
9: Tutta qui la caratteristica degli anni 90.
2: Sì. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: La freccia è l'intenzione che si proietta nello spazio. Una volta che è stata scoccata, non c'è più nulla che l'arciere possa fare, tranne osservarne la traiettoria in direzione del bersaglio.

0: Radio.it.
1: Hey Boomer!
2: Tu com'è che ti chiami?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: E la vita c'è chi sa e chi non sa. Io sa.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io ne pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorata.
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Arriva anche in Italia la strega Samantha, che porta la magia nella vita di tutti i giorni. Ma quanto di reale c'è nella finzione televisiva? 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo!

0: Sono le 20 e 57 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allora tu per esempio vorresti farmi credere che sei un inventore allora?
3: Guardi,
2: credi forse
3: io niente. Sono uno che ho dedicato tutta la mia vita allo sport.
2: Lo sport?
3: Calcio, nuoto, pallanuoto, volo a calci, calcio e
2: volo a calci,
3: via, nuoto, nuoto a volo.
2: Nuoto
3: io
2: a volo.
3: Guardi, conosco il calcio minuto per minuto.
2: Cosa?
3: 20 secondi del primo tempo segnerà a te a Mary.
2: Che roba? Cosa stai dicendo?
3: Prendo la linea e avviso qui, sono stato imbottato 0-0 come prima. A voi studio.
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale di...

0: Dal 1996 la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
1: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Veniamo al sodo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Vadi come parla e non alzi troppo la voce,
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Gli voglio bene, vorrei abbracciarlo. Queste le parole di Isabella Marsilio, la professoressa accoltellata questa mattina a Roma da un

0: Studente di 13 anni a scuola nel quartiere di Centocelle. La prof è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata a casa con 7 giorni di prognosi. Sta bene, ma è sotto shock, conferma il figlio. Il ragazzo aveva spruzzato dello spray urticante contro il volto della prof, poi è stato fermato dall'intervento di un compagno. La odiava per un debito, dicono degli studenti. E un giovane di 22 anni ha colpito violentemente alla testa con una spranga di ferro una 12enne nel tardo pomeriggio di ieri a Pinerolo, nel torinese. Sembra che il gesto sia stato commesso senza alcun motivo e il giovane è stato arrestato dai carabinieri in flagranza per tentato omicidio aggravato. A dare l'allarme un passante che ha chiamato il 112 dopo aver visto la ragazzina inseguita per strada dal 22enne. Gli esteri, l'operazione europea Aspides è ripartita. La Marina Militare ha fatto sapere che la fregata Bergamini ha accompagnato un mercantile italiano durante il transito dello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Nel frattempo il ministro della difesa Crosetto ha inviato una lettera all'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaya Kallas chiedendo il potenziamento della missione Aspides con l'invio di altre navi militari da parte di altri paesi. Conflitto Mosca-Kiev, l'AIEA ha reso noto che un drone ha colpito la torre di raffreddamento di un'unità reattore della centrale nucleare di Kursk. Attacco con droni russi su Kherson, 2 i morti. Ed è ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. Siamo al calcio, ci sono i ritorni di Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini, Nicolò Fagioli e 9 nomi nuovi nella lista dei 34 azzurri convocati da Roberto Mancini per la nazionale. Nella prima lista della nuova gestione, oltre al figlio d'arte, attaccante del Cagliari, incappato nei giorni scorsi nella vicenda dell'incidente d'auto con un tasso alcolemico oltre i limiti consentiti, ci sono il portiere del Bologna Pessina, Ghilardi, Caiode, Quadio, Dumbia, Romano, Sebastiano Esposito, Vergara e Zoma, alla prima chiamata assoluta. In occasione del raduno farà il suo debutto nella veste di capodelegazione anche Diana Bianchedi, l'ex schermitrice azzurra che vanta una lunga esperienza dirigenziale in ambito sportivo. È la prima donna a ricoprire il ruolo di capodelegazione della nazionale. È tutto, ma più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: I miei amici e io abbiamo trovato l'accesso. Ora il problema è trovare il modo per tornare a casa.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
3: Di nuovo benvenuti al nostro appuntamento con Rock Hits. Oggi tra le canzoni England Anne, John Ford, I Really Love to See You Tonight, Marianne Faithfull, As Years Go By, Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, Garland Jeffries, Hail Hail Rock and Roll, i Mamas and Papas con San Francisco, i Pretenders con la voce di Chrissie Hynde, Back on the Change Gang, Huey Lewis and the News, If This Is It, i Rolling Stones, I'm Free, Eric Burdon, Spill the Wine, Ross Stewart, Sailing. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Noi facevamo educazione sessuale su Cioè, ma con un bacio si può rimanere incinta? Le spiegazioni erano vaghe, infatti coi profilattici ci facevamo i capettoni.
0: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
4: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
5: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
6: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
5: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di Digital Divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it
9: info@comnect.it
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
12: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info
13: Ciao, sono Marco e chiamo dalla provincia di Bergamo. Beh, gli anni 70 e 80 sicuramente sono anni in cui c'era spensieratezza e forse la miglior gioventù che abbiamo potuto, per così dire, vivere negli ultimi 50 anni. I ragazzi di oggi una gioventù così bella non ce l'avranno sicuramente.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
14: Nel suo intimo sapeva che le porte sono sempre aperte per coloro che vogliono davvero oltrepassare le soglie.
15: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien, mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une époque.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma vai a mandare un fax allora.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo siamo a scuola?
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Questa è Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più ballati nei club e più trasmessi dalle radio in questo mese del 1968. I 5 super pezzi sono Beatles, Hey Jude, Kennedy Hit, On the Road Again, Aretha Franklin, I Say a Little Prayer, Equals, Baby, Come Back, The Band, The Wait. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 21:57.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Già, non dimenticherò mai il mio povero papà. Quando questo capitava a lui, beh, sa che cosa soleva dirmi?
6: Cosa diceva?
7: Quando la sorte te contraria e hai mancato te il successo, smetti di far castelli in aria e va a piangere sul...
2: Questa è 7080.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
11: Che hai da proporre, forestiero?
10: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
11: Affare fatto.
12: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
13: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in...
13: Senza esborso in denaro.
12: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
13: 0331 50

0: Ti piace la nostra musica?
1: Questo è vero.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È strano come manchino queste piccole cose.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. Il countdown su TikTok, le 3 coltellate, il tentativo di filmare tutto con una diretta. Shock questa mattina in un'aula di una scuola media di Roma, dove un 13enne ha assaltato con un coltello la prof di lettere, la 66enne Isabella Marsilio, ed è stato bloccato da un compagno di classe mentre gli altri ragazzini venivano fatti allontanare. La odiava per un debito, dicono altri studenti. Il 13enne non aveva mai dato segni di disagio, ma emerge che era appassionato di videocrime e violenza. I social vanno vietati ai minori di 15 anni, dice il ministro Valditara. Ho avuto paura, ma vorrei abbracciarlo. Non ho capito il suo malessere, dice la prof, che è stata dimessa con 7 giorni di prognosi. Non ce l'ha fatta la bimba di 2 anni rimasta gravemente ferita nell'incidente avvenuto il 9 settembre scorso a Bassano del Grappa, nel Vicentino. Dopo 9 giorni trascorsi in terapia intensiva, la piccola è morta nel reparto pediatrico dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina si trovava sul seggiolino quando l'auto guidata dalla madre è andata a schiantarsi contro una seconda vettura. Le condizioni della piccola erano da subito apparse disperate. Gli esteri, scoppia il caso della missione Aspides, con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della Difesa

0: Guido Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas, in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Una richiesta che arriva mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el-Mandeb. Un segnale concreto dell'importanza di mantenere alta l'attenzione sulla sicurezza della navigazione commerciale nell'area. Ancora tensione nei cieli del Baltico. Gli attacchi ibridi russi non resteranno senza risposta, ha detto il presidente francese Macron. Putin attacca, l'Europa cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori parlando di preparativi per una guerra contro la Russia. Per lo zar, l'Ovest usa gli ucraini come carne da cannone. Intanto, secondo il New York Times, la Casa Bianca starebbe valutando la possibilità di firmare accordi economici con la Russia prima della fine della guerra. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente degli Stati Uniti ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento di Trump: seguiranno altri fake news media. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Non riusciamo ad inquadrarli, generale.
3: Sì, dipende da quel campo magnetico. La nostra potenza normale non basta.
4: Ho capito. Usate tutte le riserve, avanti.
3: Proveremo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
5: 7080.it. 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Oggi ci faremo travolgere dai Blondie con Call Me e dagli anni 80 un'altra regina, Whitney Houston, con I'm Your Baby Tonight. E ancora, Daryl Hall insieme a John Oates, Out of Touch. Bonnie M con Sunny, Eagles, I Can't Tell You Why, Elton John, Daniel, Alberto Camerini, Rock'n'Roll Robot, Bob Marley, Could You Be Loved, Captain Sensible, What, Cars, Heartbeat City. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Pirini!
1: Sì!
0: Metto a togliere i parabordi!
1: Vado!
0: Sentite che tromba?
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao ragazzi, chiamo da Valmorea vicino a Como. Mi chiamo Max ed è poco che vi ascolto, però con molto piacere, mi piacciono molto i vostri brani. Mi piacerebbe poter sentire 99 Luftballons di Nena, una canzone in tedesco che mi ricorda molto molte cose della mia infanzia, della mia mini adolescenza, diciamo. Sono molto legato a quella canzone. Grazie mille.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
3: Come la rupe massiccia non si scuote per il vento, così pure non vacillano i saggi in mezzo a biasimi e lodi.

0: Ehi,
1: hey, boomer!
2: Ehi, ciccio bello, girati un po'. Se hai qualcosa da dire, beh, dimmela in faccia.
1: Gli anni 70 e 80. Li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it.
3: Ma chi è questo bel tesorino?
1: 7080.it presenta...

Il racconto radiofonico di oggi a Behind è dedicato ai Talking Heads. Un viaggio nella loro storia tra musica, sperimentazioni e curiosità. Prendete posto, regolate il vostro immaginario decoder dei suoni e partiamo. È il 1974 a New York, più precisamente grazie all'incontro tra David Byrne, Chris Frantz e Tina Weymouth alla Rhode Island School of Design, nasce quella che sarebbe poi diventata una delle formazioni più originali della musica rock. Psycho Killer, qu'est-ce que c'est? In una intervista recente Franz ha rivelato che in origine suonavano cover, quasi per divertimento. Fino a che un giorno disse: ho avuto questa idea, dovremmo formare una band per intrattenere i nostri amici. Eravamo una cover band. Poi il quarto membro stabile entrò in scena, Jerry Harrison, già nei Modern Lovers, che si unì a loro nel 1976. Il nome Talking Heads, letteralmente teste parlanti, richiama un termine televisivo che indica il primo piano di un volto che parla, simbolo perfetto di una band consapevole del proprio ruolo visivo e sonoro. La metà degli anni 70 vedeva a New York fermentare il punk, la new wave, l'arte visiva, le performance. I Talking Heads si infilano in questo contesto con un approccio caldo, d'arte visiva e nervoso nella musica. Nel 1977 arriva il loro album di debutto, Talking Heads 77. Tra i brani spicca Psycho Killer, che diventerà uno dei classici. Questo esordio riesce a coniugare l'urgenza della scena punk newyorkese con un'icona intellettuale, una scioltezza ritmica e un gusto per le straneità che farà la differenza.

Gli anni seguenti li vedono esplorare territori sempre più ampi: funk, world music, groove africani, art pop. Importante è la collaborazione con Brian Eno, che produsse e collaborò per esempio all'album Remaining Light nel 1980. Il singolo Once in a Lifetime, tratto da quell'album, è un perfetto esempio di testi che sembrano prediche a ritmi influenzati dall'afrobeat. Una curiosità: nonostante la loro apparenza intellettuale, essi stessi ammettono di non essere partiti come virtuosi tecnici, bensì come una band con idee forti. Negli anni 80 la band poi raggiunge una popolarità sempre più ampia. L'album Speaking in Tongues dell'83 contiene Burning Down the House, uno dei loro singoli più noti.

momento iconico, il film concerto Stop Making Sense del 1984 è diretto da Jonathan Demme e considerato una pietra miliare nella rappresentazione live della musica rock. Immaginate David Byrne in un enorme abito bianco sul palco, la band che si allarga fino a 10 elementi, luci, movimento, ritmi che si intrecciano e uno spettacolo che non sembra un semplice concerto, ma un'esperienza. Dopo aver esplorato ed espanso i propri confini, verso la metà degli anni 80, la band rallenta. Pubblicano gli album Little Creatures dell'85, True Stories dell'86 e Naked dell'88. Nel 1991 poi viene annunciato lo scioglimento, anche se non in modo convenzionale. Infatti alcuni membri dichiareranno che la band non si è mai ufficialmente sciolta, ma David Byrne aveva deciso di fermare i membri e ha continuato con progetti paralleli. Tina Weymouth e Chris Frantz, ad esempio, diventeranno poi in seguito i Tom Tom Club. I Talking Heads sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Il loro stile è stato definito New Wave, Post-Punk, Art Pop, Avant Funk, World Beat. Il nome del gruppo inglese Radiohead non a caso deriva da un brano, Radiohead appunto, dei Talking Heads. E un'altra curiosità, l'album Talking Heads 77 viene considerato uno degli album fondamentali della nuova onda americana. Byrne ha dichiarato di non essere interessato a una reunion completa della band perché non vede esempi convincenti di band che abbiano detto qualcosa di nuovo. E così, cari ascoltatori, i Talking Heads ci hanno lasciato un messaggio. La musica può essere curiosa, sperimentale, visiva, oppure ballabile. Hanno fuso l'arte e il pop, l'ansia urbana e i groove africani, la mente e il corpo. Quando li ascoltiamo oggi, avvertiamo la loro energia di innovazione, non solo come retaggio del passato, ma come stimolo per il presente. Vi lascio con un invito, se non l'avete già fatto, ascoltate Once in a Lifetime, che sta per andare in onda, e poi guardate Stop Making Sense, e riflettere su quanto la musica possa essere contemporaneamente intima e globale, razionale e selvaggia.

0: storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Siete su Top of the Pops, la chart dei 5 brani più forti e trasmessi in radio in questo mese del 1965. I 5 pezzi che dominano le classifiche sono Beach Boys, California Girls, Bob Dylan, Like a Rolling Stone, Miracles, Track of My Tears, Beatles, Help, James Brown, Papa's Got a Brand New Bag. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 22:58.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Soprattutto cucina francese.
6: No, signore, il sindaco Daly non cena più qui. È morto, signore.
5: Sì, abbiamo anche salette da pranzo private.
2: Questa è 7080.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: 0331 59 33 77.
8: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
9: Che hai da proporre, forestiero?
8: Ho questa

0: Poi pronuncia i comandi. Metti 70-80.
1: 70-80.
0: Oppure
1: Hey Siri,
0: metti 70-80.
1: Metti 70-80.
0: Potrai ascoltare 70-80.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 70-80.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh cacchietto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Lo so.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione, apriamo con gli esteri. Vladimir Putin torna ad attaccare l'Europa. Per il presidente russo l'Unione Europea cerca di salvare il proprio prestigio in caduta libera e di celare i propri errori, parlando di preparativi per una guerra contro Mosca. E l'Ovest aggiunge, usa gli ucraini come carne da cannone. Non solo, gli elettori in Europa, ha detto lo zar, hanno chiarito che non vogliono la guerra con la Russia. Il presidente ucraino Zelensky apre intanto un incontro con Putin al G20 di Miami, ma il Cremlino lo esclude, è impossibile. Scoppia il caso della missione Aspides con l'Italia che esorta i partner dell'Unione Europea a fare di più. Il ministro della difesa Crosetto ha infatti inviato una lettera all'alta rappresentante europea Kaya Kallas in cui chiede il potenziamento dell'operazione con l'invio di navi militari da parte di altri paesi. Il ministro degli esteri Tajani rincara la dose, l'Unione Europea ci sostenga e in fretta su Aspides. Richieste che arrivano mentre la fregata Bergamini ha iniziato a scortare un cargo italiano nello stretto di Bab el Mandeb. La crociata di Donald Trump contro i media fa un ulteriore balzo in avanti. Il presidente americano ha pubblicato un post su Truth nel quale annuncia di bandire con effetto immediato CNN, MSN Now e Politico, accusati di scrivere o riportare costantemente invenzioni e bugie quando seguono il presidente degli Stati Uniti, la sua amministrazione o gli Stati Uniti d'America. Quindi l'avvertimento, seguiranno altri fake news media. L'editore del New York Times attacca Trump e il presidente americano più ostile alla stampa. Insomma, la cronaca, la procura di Milano ha chiesto il processo con rito immediato per Genti Berisha, il 26enne albanese arrestato il 23 giugno dopo la morte di Francesco Imprezzabile, agente 39enne della polizia locale. Il rito immediato consente di saltare la fase dell'udienza preliminare. Imprezzabile era caduto dalla moto mentre inseguiva Berisha, che viaggiava su un sub a noleggio e non si era fermato all'alt. L'inseguimento aveva raggiunto i 180 km orari. Per il giovane l'accusa è di morte come conseguenza di altro reato, ossia la fuga pericolosa. Calcio, la prima Italia dell'era Mancini bis è fatta. Il CT della Nazionale Azzurra ha ufficializzato la lista dei 34 calciatori con cui affronterà le prime 4 partite di Nations League in programma dal 25 settembre al 5 ottobre. Ci sono tante sorprese, ma anche uno zoccolo duro a cui Mancini non ha voluto rinunciare, come Nicolò Zaniolo, Daniel Maldini e Nicola Fagioli. Ben 9 i calciatori che arrivano per la prima volta a Coverciano con la Nazionale Maggiore. C'è tanto lavoro da fare, queste convocazioni sono il primo passo. Forza Italia, il messaggio del Mancio. È tutto, ma più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Lei è un buon osservatore, Cole.
6: Noi lavoriamo a un programma avanzato, qualcosa di assolutamente diverso.
7: Un'opportunità di ridurre sensibilmente la sua pena.
8: E di contribuire al ritorno della razza umana sulla superficie terrestre.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
9: Negli anni 60 e 70 i Rolling Stones si imposero come una delle band più iconiche della scena musicale mondiale, ma cosa sarebbe successo se la loro corsa si fosse interrotta prematuramente? Nel nostro universo parallelo il gruppo si sciolse a metà degli anni 70, cambiando per sempre la traiettoria delle loro carriere e l'industria musicale. Dopo il successo del tour promozionale per l'album It's Only Rock and Roll, le tensioni accumulate durante le registrazioni raggiunsero un punto di rottura.

0: Mick Jagger, desideroso di esplorare suoni contemporanei e contaminazioni disco, si scontrò con Keith Richards, che rimase fedele al rock blues delle origini. Charlie Watts e Bill Wyman tentarono una mediazione, ma senza successo. Mick Jagger intraprese una carriera solista promettente. Il suo primo album, Dancing in the Shadows, del 1976, mescolava disco, funk e rock. Il disco ricevette recensioni contrastanti, apprezzato per l'audacia ma deludente per i fan più tradizionalisti. Negli anni 80 trovò successo con singoli come Electric Night e City Mirage, perdendo però parte del pubblico originario. Keith Richards rimase fedele al suo stile inconfondibile con il progetto Keith and the Riffs, esplorando blues e rock puro. Nonostante il plauso della critica, il successo commerciale fu modesto. Richards si esibiva più in club che negli stadi gremiti. Charlie Watts, per parte propria, si dedicò al jazz, formando la Charlie Watts Jazz Orchestra. Incise diversi album, apprezzati dagli appassionati del genere, lontano dai riflettori continuò a suonare fino alla fine della sua carriera, ottenendo grande rispetto. Ronnie Wood tentò invece di affermarsi come solista, ma senza grande successo. Bill Wyman si dedicò alla fotografia e alla scrittura, pubblicando memorie che divennero dei best seller.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

L'essenza dei Rolling Stones in questa differente linea temporale lasciò un grande vuoto nella musica, colmato da artisti come David Bowie e i Queen. La mancata pubblicazione di album iconici come Sun Girls e Tattoo You privò il pubblico di brani che avrebbero segnato un'epoca, come Start Me Up e Miss You. Negli anni 90 i membri superstiti rifletterono sul passato. Keith Richards dichiarò infatti: cosa avremmo potuto fare insieme se avessimo messo da parte il nostro orgoglio? Mick Jagger ammise che il senso di appartenenza provato con i Rolling Stones non fu mai più eguagliato. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Suppongo che stiate aspettando con ansia la nomina del nuovo supervisore.
1: Non possiamo supervisionarci da soli?
2: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
7: Buongiorno, vorrei richiedervi Angie dei Rolling Stones. Io sono Denise, chiamo dalla provincia di Sondrio e vi richiedo questa canzone come un ricordo del mio primo batticuore.
8: Poi là, qui c'è sostanza.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: In tempo di crisi, gli intelligenti cercano soluzioni, gli stolti cercano colpevoli.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi

0: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: To gusti smelti one.
2: Il brano dell'appuntamento di oggi di 7080.dugust ha una lunga storia nella sua versione originale. Frankie Valli ha ricordato che Can't Take My Eyes Off You è stato il primo passo nel raggiungimento del suo obiettivo di cantare musica che non richiedesse l'uso del falsetto e che la casa discografica aveva tenuto chiuso nel cassetto la canzone per paura che la band, della quale Frankie Valli era il frontman, i Four Seasons, si sciogliesse.
0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.

0: Can't Take My Eyes Off of You per Frank Valli, e nonostante ci siano state versioni della canzone negli anni successivi, è solo nel 1982 che una band post-disco di San Francisco, la Boys Town Gang, pubblica una versione dance della canzone che raggiunse il primo posto nelle classifiche. Tanti giovani di allora erano piuttosto convinti che il brano originale fosse dei Boys Town Gang. La cosa mi fa molto sorridere.
1: 7080.it.
2: To Gusti Snake One.

0: 7080.it.
1: To gusti smelti one.
0: Metti 7080.
2: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Una bambina difficile, sai, è passata attraverso varie fasi.
4: Sì.
3: Adesso non può sentire le parolacce.
4: Vero.
3: Sai, per quanto fai, ogni tanto un cazzo ti scappa.
4: Con te poi che sei stata sempre molto attenta.
3: A che cosa?
4: A non farteli scappare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
7: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
8: 0331 59 33 77.
9: 0331 59 33 77.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Sì?
12: Ciao, sono Alex Poli.
11: No, Alex Poli sono io.
12: Come puoi dire così?
11: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
12: Ti assomiglio molto, non credi?
11: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
12: Sto migliorando, dammi tempo.
11: Infatti, il problema è proprio questo.
13: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile.

0: Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
1: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ma come ti vengono in mente certe cose?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Non ci penso per niente, va bene?
2: 8040, 30 minuti con...

0: 8040, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Era una bella città, il sole, il mare, i fichi d'India. Purtroppo siamo famosi nel mondo anche per qualche cosa di negativo, è quello che voi chiamate piaghe, una terribile, e lei sa a cosa mi riferisco, l'Etna, il vulcano che quando si mette a fare capricci distrugge paesi e villaggi, ma è una bellezza naturale. Ma c'è un'altra cosa, questa è veramente una piaga grave, lei mi ha già capito, è la siccità. Da queste parti la terra d'estate brucia, una brutta cosa, ma è la natura. Ma dove possiamo fare? E non facciamo, perché in buona sostanza purtroppo non è la natura ma l'uomo. Dov'è? È nella terza e più grave di queste piaghe, che veramente diffama la Sicilia e in particolare Palermo agli occhi del mondo. Ha già capito? È inutile che io gliela dica, mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine.
1: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo.

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Quanti soprusi, quante violenze. E noi non ce ne rendevamo nemmeno conto, perché noi boomers eravamo ingenui. Quando eravamo piccoli noi non c'era internet, non c'era nemmeno il telefono azzurro. È arrivato nel 1987 il telefono azzurro. Io c'avevo 20 anni, sono partito militare e l'unica cosa d'azzurro che c'era erano i lividi che stavano scomparendo di quando ero bambino.
2: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
7: Ciao splendida radio, sono Guli, chiamo da Lione. Sì, non sono vicinissimo. Ancora una volta grazie per farmi rivivere ogni giorno questi splendidi anni 80. Mamma mia, che bel periodo. Peccato che non ci rendevamo conto che era così bello. Vabbè, c'è un pezzo che non sento più da una vita. Iniziava con tipo Don't Mess with Dr. Dream dei Thompson Twins, se non sbaglio. Aiutatemi voi. Grazie e ciao. Grazie a tutti e buona giornata.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: Domenica saremo insieme 5-6 ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi.

0: www.radio7080.it. Metti Radio 7080
1: 74 30 minuti con le più forti degli anni 70 da un'idea di 7080.it. Una produzione
2: Gayvox.

0: 20 forti. 30 minuti con le più forti degli anni 70. Degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: D'accordo, ma cerchiamo di capirci, eh?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Uè, sempre di corsa, d'accordo, ma cerchiamo di essere chiari, eh?
0: 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un chinotto e un toast. Roma, 1969.

qui non stai ascoltando musica anni 70 e 80. Qui la stai vivendo.

0: 8080.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove è andato a finire quel micro body droppy? Oh bene, ora finirò il mio dolce. Chissà che dirà il capo della torta di droppy.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori.

37 70 88 70 80 70 80 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: piace la nostra musica?
1: Esatto!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Devo proprio?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Hey Boomer!
1: In che senso?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma è legale questa cosa?
3: Pare di sì.

Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Allora è deciso, i Griffin passeranno una serata blockbuster.
1: Quando arriviamo lì ti darò $20 se dici: ho sentito che Magic Mike è bello.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
8: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno 7080.it, sono Rocco, telefono sempre da Gravina, di Catania. Siete sempre tutti eccezionali. Chi sceglie le musiche, chi le ascolta e chi le vive.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 5.

ragazza irriverente che vi avvicina solo per un suo dubbio impertinente, vuole scoprir se è vero quanto si dice intorno ai nani, che siano i più forniti della virtù.

Passano gli anni, i mesi, e se li conti anche i minuti, è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. La maldicenza insiste, batte la lingua sul tamburo, fino a dire che un nano è una carogna di sicuro, perché ha il cuore troppo, troppo vicino al buco del culo.

0: notti insonni, vegliate al lume del rancore, che preparai gli esami, diventai procuratore, per imboccar la strada che dalle panche d'una cattedrale porta alla sacrestia, quindi alla cattedra d'un tribunale, giudice finalmente, arbitro in terra del bene e del male. E allora la mia statura non dispenso più buon umore a chi alla sbarra in piedi mi diceva vostro onore, e di affidarli al boia fu un piacere del tutto mio, prima di genuflettermi nell'ora dell'addio, non conoscendo affatto la statura di Dio.
1: Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre, da un'idea di 7080.it. Numero 8.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la lista dei migliori 5 brani in voga nei club e in onda nelle radio in questo mese del 1967. I 5 over the top sono Van Morrison, Brown Eyed Girl, Booker T, Groovin', Beatles, All You Need Is Love, Otis and Carla, Knock on Wood, Sam and Dave, Soul Man. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it.